L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

fare l'alba come se fosse la prima volta che lo faccio. Ridere di gusto, avere tatto. A me capita con te di non sentire la sveglia, di avere fretta, di capire che la casa è qualcuno che ti aspetta. A me capita con te di non avere fame, di avere sete, di non sapere più che fare. E ora togliamoci la voglia, togliamoci i vestiti.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: L'ho capito? L'ho capito, sì.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

de mai. Pane e carità, è un posto per dormire, non ce l'ha.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 31 agosto. Ariete, la luna nel vostro segno vi regala energia, iniziativa e una maggiore voglia di prendere in mano le situazioni. In amore non alimentate le tensioni. Toro, la giornata vi chiede di concentrarvi soprattutto sulle questioni pratiche e sulle responsabilità che avete lasciato in sospeso. In serata potreste sentirvi stanchi. Gemelli, avete bisogno di movimento e di nuovi stimoli. La luna in Ariete asseconda perfettamente questa vostra esigenza. In amore non pretendete di avere il controllo della situazione. Cancro, la luna in Ariete vi costringe ad affrontare una questione che avete cercato di rimandare. Una scelta fatta con calma potrebbe rivelarsi decisiva. Leone, la luna crea un clima particolarmente favorevole alle iniziative e vi spinge a credere nelle vostre capacità. In amore, Venere vi rende affascinanti. Vergine, Sole e Mercurio vi aiutano ad essere lucidi, precisi e concreti. Potete mettere ordine in una questione particolarmente intricata. In amore, cercate di non analizzare tutti i dettagli. Bilancia, la Luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti con gli altri. Sarete molto polemici. Anche sul lavoro non riuscirete ad essere diplomatici come vostro solito. Scorpione, una giornata indicata per eliminare qualche peso inutile. Non esiterete a fare pulizia di quello che non vi serve più. La luna vi rende molto più determinati. Sagittario, in amore lasciate spazio alla spontaneità. Con la luna amica le vostre doti emergono naturalmente. La fortuna vi darà una mano se necessario. Capricorno, la giornata vi mette davanti a responsabilità e decisioni che richiedono concretezza. Sul lavoro comunque riuscite ad essere sempre molto lucidi e a prendere decisioni corrette. Acquario, la luna vi rende più dinamici e vi spinge a prendere iniziative senza pensarci troppo. In amore avete bisogno di essere stimolati con delle novità. Pesci, la luna in Ariete porta maggiore decisione, mentre Sole e Mercurio in Vergine favoriscono il confronto con gli altri. In amore siete alla ricerca di una maggiore sicurezza. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: mai, mai, mai la verità.
1: La verità.

Magari sì. Magari no. Forse hai ragione, o forse no. Che mi sono fatto un'opinione, però non te la dirò. E quindi stanza.

0: Yeah. Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La Sardegna si prepara a salutare agosto sotto la protezione di un solido campo di alta pressione che nella giornata di lunedì 31 agosto garantirà condizioni di tempo stabile, asciutto e ampiamente soleggiato su tutta l'isola. Dopo la fase caratterizzata da temperature particolarmente elevate, la massa d'aria tenderà gradualmente a diventare meno calda. Il caldo estremo si attenua, dunque, ma parlare già d'autunno sarebbe decisamente prematuro. Settembre è alla porta, ma l'estate sembra intenzionata a tenersi strette le chiavi di casa. Condizioni prevalentemente serene o poco nuvolose per l'intera giornata. Sul litorale occidentale e orientale, lungo le coste meridionali, sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi prevarranno ampi spazi di cielo sereno. Eventuali modesti addensamenti avranno carattere prevalentemente locale e temporaneo, senza fenomeni significativi associati. Temperature. Il dato più interessante sarà rappresentato dalla progressiva attenuazione del caldo più intenso. Le temperature resteranno comunque su valori pienamente estivi e localmente elevati nelle pianure e nelle zone interne. Rispetto ai picchi registrati nei giorni precedenti, tuttavia, la situazione termica tenderà a risultare meno estrema e più vicina alle caratteristiche di fine estate. Lo zero termico si manterrà su quote molto elevate, attorno ai 4.700 metri, ulteriore testimonianza della persistenza di una massa d'aria decisamente calda in quota. Insomma, il forno resta acceso, ma qualcuno sembra aver finalmente abbassato il termostato. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata, i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente è prevista una rotazione verso i quadranti sud-orientali, con ventilazione che resterà comunque debole e senza particolari criticità. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Come inizierà settembre? L'avvio di settembre dovrebbe mantenere caratteristiche decisamente estive. Il caldo eccezionale dei giorni precedenti tenderà ad attenuarsi, ma sulla Sardegna continueranno a persistere temperature elevate e condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, grazie alla permanenza dell'alta pressione sul Mediterraneo. Al momento non emergono segnali di un cambiamento sostanziale della circolazione atmosferica durante la prima decade di settembre. Per una possibile modifica più significativa dello scenario, potrebbe essere necessario attendere la seconda decade del mese. Quindi sì, agosto saluta. L'estate, invece, per il momento ha chiesto il prolungamento del soggiorno. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di lunedì 31 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Lunedì 31 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Raimondo Nonnato. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è: tutti i guai son guai, ma il guaio senza pane è il più grosso. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1848 a Vienna, prima esecuzione per la Marcia di Radeschi, che Johann Strauss aveva composto in onore del maresciallo Joseph Radeschi, tornato da Milano dopo i moti rivoluzionari. Nel 1888 a Londra veniva ritrovata senza vita Mary Ann Nichols, la prima vittima di Jack lo Squartatore. Nel 1913, Fiera di Primiero, in provincia di Trento, dedicava una lapide all'ingegnere Luigi Negrelli, uno degli ideatori del canale di Suez, che lì era nato nel 1799. Nel 1946, dopo la guerra, riapriva la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia alla sua 7ª edizione. Nel 1955, la General Motors presentava a Chicago la Sunmobile, la prima automobile al mondo alimentata da energia solare. E nel 1958 Ercole Baldini vinceva il campionato mondiale di ciclismo su strada di Reims in Francia, coprendo 276 km in 7 ore 29 minuti e 32 secondi. Nel 1973 i Pooh pubblicavano il loro 6º album Parsifal con 9 canzoni inedite. Era il primo con Red Canzian entrato nel gruppo in sostituzione di Riccardo Fogli. Nel 1997 finiva in tragedia a Parigi la fuga dai paparazzi di Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed, che perdevano la vita nel sottopasso stradale dell'Alma. 20 anni fa, nel 2006, in Norvegia le autorità recuperavano L'Urlo e Madonna, due dipinti di Edvard Munch trafugati 2 anni prima nel Museo Munch a Oslo. E nel 2011 la radio canadese reinseriva in programmazione Money for Nothing dei Dire Straits del 1985, bandita a inizio anno dopo la protesta di un ascoltatore per una parola del testo ritenuta offensiva verso l'omosessualità. Sono nati il 31 agosto gli imperatori romani Caligola e Commodo, rispettivamente nel 12 e nel 161 d.C. Nel 1834 il compositore Amilcare Ponchielli. Nel 1870 l'educatrice Maria Montessori. Nel 1947 la giornalista e politica Rita Dalla Chiesa. E nel 1949 l'attore Richard Gere. Sono nati oggi anche i cantanti Sergio Caputo nel 1954 e Simona Bencini nel 1969, il regista Giovanni Veronesi nel 1962 e l'attrice Serena Rossi, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 31 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.

0: Fica tá bem,
1: sinta-se escutando em Rádio Domus Novas.

0: Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 31 agosto. Ariete, la luna nel vostro segno vi regala energia, iniziativa e una maggiore voglia di prendere in mano le situazioni. In amore non alimentate le tensioni. Toro, la giornata vi chiede di concentrarvi soprattutto sulle questioni pratiche e sulle responsabilità che avete lasciato in sospeso. In serata potreste sentirvi stanchi. Gemelli, avete bisogno di movimento e di nuovi stimoli. La luna in Ariete asseconda perfettamente questa vostra esigenza. In amore non pretendete di avere il controllo della situazione. Cancro, la luna in Ariete vi costringe ad affrontare una questione che avete cercato di rimandare. Una scelta fatta con calma potrebbe rivelarsi decisiva. Leone, la luna crea un clima particolarmente favorevole alle iniziative e vi spinge a credere nelle vostre capacità. In amore, Venere vi rende affascinanti. Vergine, Sole e Mercurio vi aiutano ad essere lucidi, precisi e concreti. Potete mettere ordine in una questione particolarmente intricata. In amore, cercate di non analizzare tutti i dettagli. Bilancia, la luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti con gli altri. Sarete molto polemici. Anche sul lavoro non riuscirete ad essere diplomatici come vostro solito. Scorpione, una giornata indicata per eliminare qualche peso inutile. Non esiterete a fare pulizia di quello che non vi serve più. La luna vi rende molto più determinati. Sagittario, in amore lasciate spazio alla spontaneità. Con la luna amica le vostre doti emergono naturalmente. La fortuna vi darà una mano se necessario. Capricorno, la giornata vi mette davanti a responsabilità e decisioni che richiedono concretezza. Sul lavoro comunque riuscite ad essere sempre molto lucidi e a prendere decisioni corrette. Acquario, la luna vi rende più dinamici e vi spinge a prendere iniziative senza pensarci troppo. In amore avete bisogno di essere stimolati con delle novità. Pesci, la luna in Ariete porta maggiore decisione, mentre Sole e Mercurio in Vergine favoriscono il confronto con gli altri. In amore siete alla ricerca di una maggiore sicurezza. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 31 agosto. Ariete, la luna nel vostro segno vi regala energia, iniziativa e una maggiore voglia di prendere in mano le situazioni. In amore non alimentate le tensioni. Toro, la giornata vi chiede di concentrarvi soprattutto sulle questioni pratiche e sulle responsabilità che avete lasciato in sospeso. In serata potreste sentirvi stanchi. Gemelli, avete bisogno di movimento e di nuovi stimoli. La luna in Ariete asseconda perfettamente questa vostra esigenza. In amore non pretendete di avere il controllo della situazione. Cancro, la luna in Ariete vi costringe ad affrontare una questione che avete cercato di rimandare. Una scelta fatta con calma potrebbe rivelarsi decisiva. Leone, la luna crea un clima particolarmente favorevole alle iniziative e vi spinge a credere nelle vostre capacità. In amore, Venere vi rende affascinanti. Vergine, Sole e Mercurio vi aiutano ad essere lucidi, precisi e concreti. Potete mettere ordine in una questione particolarmente intricata. In amore, cercate di non analizzare tutti i dettagli. Bilancia, la luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti con gli altri. Sarete molto polemici. Anche sul lavoro non riuscirete ad essere diplomatici come vostro solito. Scorpione, una giornata indica per eliminare qualche peso inutile. Non esiterete a fare pulizia di quello che non vi serve più. La luna vi rende molto più determinati. Sagittario, in amore lasciate spazio alla spontaneità. Con la luna amica le vostre doti emergono naturalmente. La fortuna vi darà una mano se necessario. Capricorno, la giornata vi mette davanti a responsabilità e decisioni che richiedono concretezza. Sul lavoro comunque riuscite ad essere sempre molto lucidi e a prendere decisioni corrette. Acquario, la luna vi rende più dinamici e vi spinge a prendere iniziative senza pensarci troppo. In amore avete bisogno di essere stimolati con delle novità. Pesci, la luna in Ariete porta maggiore decisione, mentre Sole e Mercurio in Vergine favoriscono il confronto con gli altri. In amore siete alla ricerca di una maggiore sicurezza. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: C'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile.

0: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Ogni giorno
2: musica,
1: voglia,
2: tutti i giorni
1: voglia di musica. Radio Domus Novas

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Disco novità e il partito con due minuti di niente.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 125 orientale Sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La Sardegna si prepara a salutare agosto sotto la protezione di un solido campo di alta pressione che nella giornata di lunedì 31 agosto garantirà condizioni di tempo stabile, asciutto e ampiamente soleggiato su tutta l'isola. Dopo la fase caratterizzata da temperature particolarmente elevate, la massa d'aria tenderà gradualmente a diventare meno calda. Il caldo estremo si attenua, dunque, ma parlare già d'autunno sarebbe decisamente prematuro. Settembre è alla porta, ma l'estate sembra intenzionata a tenersi strette le chiavi di casa. Condizioni prevalentemente serene o poco nuvolose per l'intera giornata. Sul litorale occidentale e orientale, lungo le coste meridionali, sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi prevarranno ampi spazi di cielo sereno. Eventuali modesti addensamenti avranno carattere prevalentemente locale e temporaneo, senza fenomeni significativi associati. Temperature. Il dato più interessante sarà rappresentato dalla progressiva attenuazione del caldo più intenso. Le temperature resteranno comunque su valori pienamente estivi e localmente elevati nelle pianure e nelle zone interne. Rispetto ai picchi registrati nei giorni precedenti, tuttavia, la situazione termica tenderà a risultare meno estrema e più vicina alle caratteristiche di fine estate. Lo zero termico si manterrà su quote molto elevate, attorno ai 4.700 metri, ulteriore testimonianza della persistenza di una massa d'aria decisamente calda in quota. Insomma, il forno resta acceso, ma qualcuno sembra aver finalmente abbassato il termostato. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata, i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente è prevista una rotazione verso i quadranti sud-orientali, con ventilazione che resterà comunque debole e senza particolari criticità. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza, come inizierà settembre? L'avvio di settembre dovrebbe mantenere caratteristiche decisamente estive. Il caldo eccezionale dei giorni precedenti tenderà ad attenuarsi, ma sulla Sardegna continueranno a persistere temperature elevate e condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, grazie alla permanenza dell'alta pressione sul Mediterraneo. Al momento non emergono segnali di un cambiamento sostanziale della circolazione atmosferica durante la prima decade di settembre. Per una possibile modifica più significativa dello scenario, potrebbe essere necessario attendere la seconda decade del mese. Quindi sì, agosto saluta. L'estate, invece, per il momento ha chiesto il prolungamento del soggiorno. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di lunedì 31 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 31 agosto. Ariete, la luna nel vostro segno vi regala energia, iniziativa e una maggiore voglia di prendere in mano le situazioni. In amore non alimentate le tensioni. Toro, la giornata vi chiede di concentrarvi soprattutto sulle questioni pratiche e sulle responsabilità che avete lasciato in sospeso. In serata potreste sentirvi stanchi. Gemelli, avete bisogno di movimento e di nuovi stimoli. La luna in Ariete asseconda perfettamente questa vostra esigenza. In amore non pretendete di avere il controllo della situazione. Cancro, la luna in Ariete vi costringe ad affrontare una questione che avete cercato di rimandare. Una scelta fatta con calma potrebbe rivelarsi decisiva. Leone, la luna crea un clima particolarmente favorevole alle iniziative e vi spinge a credere nelle vostre capacità. In amore, Venere vi rende affascinanti. Vergine, Sole e Mercurio vi aiutano ad essere lucidi, precisi e concreti. Potete mettere ordine in una questione particolarmente intricata. In amore, cercate di non analizzare tutti i dettagli. Bilancia, la Luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti con gli altri. Sarete molto polemici. Anche sul lavoro non riuscirete ad essere diplomatici come vostro solito. Scorpione, una giornata indicata per eliminare qualche peso inutile. Non esiterete a fare pulizia di quello che non vi serve più. La luna vi rende molto più determinati. Sagittario, in amore lasciate spazio alla spontaneità. Con la luna amica le vostre doti emergono naturalmente. La fortuna vi darà una mano se necessario. Capricorno, la giornata vi mette davanti a responsabilità e decisioni che richiedono concretezza. Sul lavoro comunque riuscite ad essere sempre molto lucidi e a prendere decisioni corrette. Acquario, la luna vi rende più dinamici e vi spinge a prendere iniziative senza pensarci troppo. In amore avete bisogno di essere stimolati con delle novità. Pesci, la luna in Ariete porta maggiore decisione, mentre Sole e Mercurio in Vergine favoriscono il confronto con gli altri. In amore siete alla ricerca di una maggiore sicurezza. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, radio.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
3: Le stelle di Azus.
2: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
4: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
2: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
4: Le stelle di Azus,
2: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
3: Le stelle di Azus.
5: Le stelle di Azus.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Lunedì 31 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Raimondo Nonnato. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è: tutti i guai son guai, ma il guaio senza pane è il più grosso. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1848 a Vienna, prima esecuzione per la Marcia di Radeschi, che Johann Strauss aveva composto in onore del maresciallo Joseph Radeschi, tornato da Milano dopo i moti rivoluzionari. Nel 1888 a Londra veniva ritrovata senza vita Mary Ann Nichols, la prima vittima di Jack lo Squartatore. Nel 1913, Fiera di Primiero, in provincia di Trento, dedicava una lapide all'ingegnere Luigi Negrelli, uno degli ideatori del canale di Suez, che lì era nato nel 1799. Nel 1946, dopo la guerra, riapriva la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia alla sua 7ª edizione. Nel 1955, la General Motors presentava a Chicago la Sunmobile, la prima automobile al mondo alimentata da energia solare. E nel 1958 Ercole Baldini vinceva il campionato mondiale di ciclismo su strada di Reims in Francia, coprendo 276 km in 7 ore 29 minuti e 32 secondi. Nel 1973 i Pooh pubblicavano il loro 6º album Parsifal con 9 canzoni inedite. Era il primo con Red Kanzian entrato nel gruppo in sostituzione di Riccardo Fogli. Nel 1997 finiva in tragedia a Parigi la fuga dai paparazzi di Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed, che perdevano la vita nel sottopasso stradale dell'Alma. 20 anni fa, nel 2006, in Norvegia le autorità recuperavano L'Urlo e Madonna, due dipinti di Edvard Munch trafugati 2 anni prima nel Museo Munch a Oslo. E nel 2011 la radio canadese reinseriva in programmazione Money for Nothing dei Dire Straits del 1985, bandita a inizio anno dopo la protesta di un ascoltatore per una parola del testo ritenuta offensiva verso l'omosessualità. Sono nati il 31 agosto gli imperatori romani Caligola e Commodo, rispettivamente nel 12 e nel 161 d.C. Nel 1834 il compositore Amilcare Ponchielli. Nel 1870 l'educatrice Maria Montessori. Nel 1947 la giornalista e politica Rita Dalla Chiesa. E nel 1949 l'attore Richard Gere. Sono nati oggi anche i cantanti Sergio Caputo nel 1954 e Simona Bencini nel 1969, il regista Giovanni Veronesi nel 1962 e l'attrice Serena Rossi, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 31 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati al nostro consueto approfondimento Pianetology Reporter. Dunque incontreremo una nota artista veneziana, lei è Irina Zanin, il

0: sottoscritto la raggiunta, diciamo all'improvviso, presso il cortile del suo laboratorio, subito nel nostro servizio.
1: Ecco, incontriamo dopo un po' di tempo, devo dire, l'artista, la nota artista Rina Zanin. Ecco, innanzitutto, come stai?
2: Bene.
1: So che tu hai fatto diversi lavori di scultura e non solo. Ecco, ci puoi così farci una carrellata, quelli che hanno avuto anche più successo, quelli che ti sono più piaciuti, quelli che ti hanno più colpito, che li hai fatti con veramente con sentimento, che li costruivi con sentimento particolare. Ecco, questo mi interessa
2: Allora,
1: molto.
2: beh, delle cose che ho fatto con un sentimento particolare e che ho dato sempre a disposizione l'ultimo periodo, non molto perché mi occupavano parecchio tempo, era la realizzazione di presepi che comunque ho sempre fatto con un senso, diciamo, non erano un presepio usuale, erano dei messaggi, diciamo, personali che io ho sempre cercato di trasmettere di una spiritualità non tanto cioè legata a un contesto proprio religioso decesa, diciamo, però un contesto di qualcosa di universale.
1: Traducendo per i nostri amici toscani di chiesa, no?
2: Sì, diciamo religioso legato proprio alla parte prelata, ma legato più a un contesto francescano, ecco, diciamo così, legato all'ambiente, legato alle persone, legato a un'armonia del cosmo, ecco, questo.
1: Questo è molto bello, molto interessante. Tu sei infatti un po' attirata da queste tematiche, il cosmo, la spiritualità, questi concetti.
2: Sì, perché sono molto legata diciamo, alla nazione italiana, come a livello regionale per la nostra territorialità che è unica per ogni regione. Ogni regione ha le sue peculiarità e ha delle bellezze straordinarie. La Toscana in particolare ci sono stata l'anno scorso e l'ho vissuta in maniera molto bella. Ho fatto una settimana, quindi è bella proprio per il verde, per l'apertura del verde che c'è, diversa dalla nostra qua, perché qua nel Veneto c'è più cementificazione, ecco, quindi è sta roba qua che mi ha coinvolta di più, diciamo così. Per esempio ti parlo della Toscana perché ci sono stata l'anno scorso, ho fatto una vacanza, però ogni regione ha le sue bellezze, ecco, e forse gli italiani sono abituati a vedere talmente nei secoli, hanno portato un DNA, diciamo, di bellezza che lo sottovalutano. Ecco, sono talmente abituati che non danno importanza alla bellezza proprio del territorio e sono talmente abituati a vedere le cose belle che magari non le valorizzano come andrebbero valorizzate. E mi rivolgo soprattutto a organi preposti, messi in determinati piedistalli che dovrebbero, al di là di colori, dovrebbero guardare i colori del cosmo, ecco.
1: Ecco, tu mi hai parlato della Toscana, sei stata in Toscana a fine estate, ricordo di questa cosa
2: Sì.
1: qui, sei transitata anche per Montepulciano?
2: Sì,
1: Ecco, noi
2: sono
1: lì
2: transitata anche
1: siamo
2: per
1: la televisione più seguita in assoluto, storicamente questo.
2: Sì.
1: Ecco, che impressione hai avuto di
2: Allora, ci
1: Montepulciano?
2: sono proprio stata a Montepulciano e secondo me c'era qualche angelo che faceva parte della tua aurea che mi ha accolto perché, guarda caso, appena sono arrivata a Montepulciano ho trovato un signore che mi ha... c'era una mostra, diciamo, su cose proprio della città di Montepulciano, c'erano paramenti sacri, c'era una parte di archivio di Montepulciano. E l'ha mandato qualcuno, secondo me, perché mi ha accompagnata, persona che l'ho incontrata così, io non credo, credo che il caso non esiste, e mi ha portato dentro a vedere questa mostra e la cosa mi ha fatto molto piacere. Poi mi ha fatto fare una via, mi ha detto guarda, vada giù per di qua, che questa la chiamano la via degli innamorati, no? E quindi ho fatto questo percorso poi per scendere giù, molto particolare, molto bello, ecco, è molto bello la cittadina, insomma. Poi tutto il territorio, ho fatto la strada, quella diciamo antica, ecco, delle zone, tutte delle colline,
1: Ah, sì.
2: quella parte lì, quindi ho
1: La zona collinare
2: la zona collinare,
1: della Valdichiana
2: la
1: nostra.
2: Valdichiana, esatto, ecco.
1: Visto che bei posti che abbiamo noi.
2: Sì, infatti tornerei domani mattina, se mi dicono dove vuoi andare, tornerei in Toscana di nuovo. È una regione particolare che la sento in modo particolare, anche per proprio la tradizione legata a quel contesto spirituale, cioè non a caso si dice Toscana città, cioè paese dei santi, ecco.
1: Ecco, quindi tra Valdichiana, Val d'Orcia, Montepulciano, ecco, questo ti può aiutare, ti può ispirare a creare qualcosa, qualche tuo lavoro?
2: Beh, sicuramente ti dico proprio anche la parte fantastica legata al territorio, quindi legata a tradizioni passate, a tradizioni proprio agli alberi, alle parti degli animali, degli uccelli, cioè in un contesto che proprio si addentra nella parte fantastica, ecco, quello sì.
1: Quindi magari prossimamente potremmo vedere un tuo lavoro che rispecchia un po' quelle località, quelle energie?
2: Vediamo, perché adesso sto facendo un'altra cosa con mia figlia, cioè tutti e due sono nel contesto artistico, e quindi proprio in questi giorni qua sto sviluppando un qualcosa legato all'acqua. Ah. E quindi che ha, cioè mia figlia, lei piace molto, ha fatto l'artistico con mia figlia, e però è legata al settore della moda. Quindi con amici sempre del settore, tra trucchi, parrucchi e cose così, e sarà un'evocazione di una ninfa legata all'acqua, dove io integrerò delle parti lavorando la ceramica, che quindi legheranno questo spirito del mare proprio agli scogli, alla parte di terra, attraverso la terra che io andrò a lavorare, e verrà praticamente costruita sul corpo di questa ragazza, di questa ninfa che si presta come soggetto, e verrà fatto anche un breve cortometraggio, verranno fatte delle foto, intanto stiamo facendo, cioè loro, io li ho appoggiati perché mi hanno chiesto aiuto, hanno un'età diversa dalla mia, e ho detto va bene, mi do disponibile, e quindi l'altro giorno abbiamo guardato un po' i colori, la scelta cromatica, se fare una versione più spumeggiante, quindi legata agli azzurri, a toni del rosa e alla parte più eterea, o legati diciamo alla parte più vulcanica della terra, quindi rossi, neri, questi scogli con i coralli, vediamo un po' cosa ne viene fuori, ecco.
1: Ti vedo molto dinamica, molto
2: come sempre, dai,
1: sì, molto incisiva. Ecco, io credo che possiamo concludere qui questo nostro dialogo molto interessante. Mi ha fatto un po' un giro dal nord-est alla Toscana, alla Valdichiana in modo particolare, e ci sentiamo e ci vediamo la prossima estate, magari aprendo la telecamera qualche minuto prima.
2: Ecco, certamente. E allora approfitto anche, non dico il posto, però saluto, se magari mi sta guardando, la signora dove sono stata nell'agriturismo appena fuori Siena, un posto meraviglioso, e che sono stata diciamo ospite in questo posto, e saluto se mi riconosce, e saluto tutti.
1: Grazie Rina Zanin, artista, e ci sentiamo presto. Buon
2: saluti
1: lavoro
2: a tutti.
0: Riprendiamo in studio, sempre simpatica la nostra artista Irina Zanin, che la ritroveremo anche prossimamente, vediamo se ci potrà proporre altre sue opere. Dunque noi ci fermiamo qui per il momento, vi lascio alla nostra programmazione e vi auguro un buon proseguimento di serata in nostra compagnia.
3: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 31 agosto. Ariete, la luna nel vostro segno vi regala energia, iniziativa e una maggiore voglia di prendere in mano le situazioni. In amore non alimentate le tensioni. Toro, la giornata vi chiede di concentrarvi soprattutto sulle questioni pratiche e sulle responsabilità che avete lasciato in sospeso. In serata potreste sentirvi stanchi. Gemelli, avete bisogno di movimento e di nuovi stimoli. La luna in Ariete asseconda perfettamente questa vostra esigenza. In amore non pretendete di avere il controllo della situazione. Cancro, la luna in Ariete vi costringe ad affrontare una questione che avete cercato di rimandare. Una scelta fatta con calma potrebbe rivelarsi decisiva. Leone, la luna crea un clima particolarmente favorevole alle iniziative e vi spinge a credere nelle vostre capacità. In amore, Venere vi rende affascinanti. Vergine, Sole e Mercurio vi aiutano ad essere lucidi, precisi e concreti. Potete mettere ordine in una questione particolarmente intricata. In amore, cercate di non analizzare tutti i dettagli. Bilancia, la Luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti con gli altri. Sarete molto polemici. Anche sul lavoro non riuscirete ad essere diplomatici come vostro solito. Scorpione, una giornata indicata per eliminare qualche peso inutile. Non esiterete a fare pulizia di quello che non vi serve più. La luna vi rende molto più determinati. Sagittario, in amore lasciate spazio alla spontaneità. Con la luna amica le vostre doti emergono naturalmente. La fortuna vi darà una mano se necessario. Capricorno, la giornata vi mette davanti a responsabilità e decisioni che richiedono concretezza. Sul lavoro comunque riuscite ad essere sempre molto lucidi e a prendere decisioni corrette. Acquario, la luna vi rende più dinamici e vi spinge a prendere iniziative senza pensarci troppo. In amore avete bisogno di essere stimolati con delle novità. Pesci, la luna in Ariete porta maggiore decisione, mentre Sole e Mercurio in Vergine favoriscono il confronto con gli altri. In amore siete alla ricerca di una maggiore sicurezza. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Radio Domus Novas.
3: Radio Domus Novas.
4: Radio Domus Novas.
5: Radio Domus Novas.
3: Radio Domus Novas.
6: Radio Domus Novas.
7: Radio Domus Novas.
8: Radio Domus Novas.
9: Radio Domus Novas.
10: Radio Domus Novas.

Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Nel disco novità di questa nuova settimana protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità El Partido con 2 minuti di niente.

0: Disco novità e il partito con due minuti di niente.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 125 orientale Sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La Sardegna si prepara a salutare agosto sotto la protezione di un solido campo di alta pressione che nella giornata di lunedì 31 agosto garantirà condizioni di tempo stabile, asciutto e ampiamente soleggiato su tutta l'isola. Dopo la fase caratterizzata da temperature particolarmente elevate, la massa d'aria tenderà gradualmente a diventare meno calda. Il caldo estremo si attenua, dunque, ma parlare già d'autunno sarebbe decisamente prematuro. Settembre è alla porta, ma l'estate sembra intenzionata a tenersi strette le chiavi di casa. Condizioni prevalentemente serene o poco nuvolose per l'intera giornata. Sul litorale occidentale e orientale, lungo le coste meridionali, sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi prevarranno ampi spazi di cielo sereno. Eventuali modesti addensamenti avranno carattere prevalentemente locale e temporaneo, senza fenomeni significativi associati. Temperature. Il dato più interessante sarà rappresentato dalla progressiva attenuazione del caldo più intenso. Le temperature resteranno comunque su valori pienamente estivi e localmente elevati nelle pianure e nelle zone interne. Rispetto ai picchi registrati nei giorni precedenti, tuttavia, la situazione termica tenderà a risultare meno estrema e più vicina alle caratteristiche di fine estate. Lo zero termico si manterrà su quote molto elevate, attorno ai 4.700 metri, ulteriore testimonianza della persistenza di una massa d'aria decisamente calda in quota. Insomma, il forno resta acceso, ma qualcuno sembra aver finalmente abbassato il termostato. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata, i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente è prevista una rotazione verso i quadranti sud-orientali, con ventilazione che resterà comunque debole e senza particolari criticità. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Come inizierà settembre? L'avvio di settembre dovrebbe mantenere caratteristiche decisamente estive. Il caldo eccezionale dei giorni precedenti tenderà ad attenuarsi, ma sulla Sardegna continueranno a persistere temperature elevate e condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, grazie alla permanenza dell'alta pressione sul Mediterraneo. al momento non emergono segnali di un cambiamento sostanziale della circolazione atmosferica durante la prima decade di settembre. Per una possibile modifica più significativa dello scenario, potrebbe essere necessario attendere la seconda decade del mese. Quindi sì, agosto saluta. L'estate, invece, per il momento ha chiesto il prolungamento del soggiorno. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di lunedì 31 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
7: Lunedì 31 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Raimondo Nonnato. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è: tutti i guai son guai, ma il guaio senza pane è il più grosso. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1848 a Vienna, prima esecuzione per la Marcia di Radetzky, che Johann Strauss aveva composto in onore del maresciallo Joseph Radetzky, tornato da Milano dopo i moti rivoluzionari. Nel 1888 a Londra veniva ritrovata senza vita Mary Ann Nichols, la prima vittima di Jack lo Squartatore. Nel 1913, Fiera di Primiero, in provincia di Trento, dedicava una lapide all'ingegnere Luigi Negrelli, uno degli ideatori del canale di Suez, che lì era nato nel 1799. Nel 1946, dopo la guerra, riapriva la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia alla sua settima edizione. Nel 1955, la General Motors presentava a Chicago la Sunmobile, la prima automobile al mondo alimentata da energia solare. E nel 1958 Ercole Baldini vinceva il campionato mondiale di ciclismo su strada di Reims in Francia, coprendo 276 km in 7 ore 29 minuti e 32 secondi. Nel 1973 i Pooh pubblicavano il loro sesto album Parsifal con 9 canzoni inedite. Era il primo con Red Canzian entrato nel gruppo in sostituzione di Riccardo Fogli. Nel 1997 finiva in tragedia a Parigi la fuga dai paparazzi di Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed, che perdevano la vita nel sottopasso stradale dell'Alma. 20 anni fa, nel 2006, in Norvegia le autorità recuperavano L'Urlo e Madonna, due dipinti di Edvard Munch trafugati 2 anni prima nel Museo Munch a Oslo. E nel 2011 la radio canadese reinseriva in programmazione Money for Nothing dei Dire Straits del 1985, bandita a inizio anno dopo la protesta di un ascoltatore per una parola del testo ritenuta offensiva verso l'omosessualità. Sono nati il 31 agosto gli imperatori romani Caligola e Commodo, rispettivamente nel 12 e nel 161 d.C. Nel 1834 il compositore Amilcare Ponchielli. Nel 1870 l'educatrice Maria Montessori. Nel 1947 la giornalista e politica Rita Dalla Chiesa. E nel 1949 l'attore Richard Gere. Sono nati oggi anche i cantanti Sergio Caputo nel 1954 e Simona Bencini nel 1969, il regista Giovanni Veronesi nel 1962 e l'attrice Serena Rossi, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 31 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
2: Saluti e baci, salutiamo già anche Gargano FM che si è collegata, quindi buongiorno agli amici di San Nicandro Garganico, Rodi, insomma comunque tutto il Gargano che è collegato con l'FM di Gargano FM. Salutiamo anche tutte le altre radio, buongiorno, salutiamo anche il Veneto con Radio RVD. Era Grazia Di Michele con Solo i pazzi sanno amare. Adesso arriva Gatto Panceri con Mia.

Gatto Pranceri con Mia. Prima di iniziare il nostro appuntamento, ascoltiamo quella di Jimmy Fontana con Begin. Quindi dopo questa canzone inizierà ufficialmente, saluti e baci alla radio, nuova stagione.

Dai che si ricomincia. Allora buongiorno, buongiorno Italia, buongiorno a tutti voi, grazie per aver scelto anche stamattina Saluti e Baci alla Radio. È iniziato il nostro percorso e andremo fino al prossimo anno e tutto ciò è veramente fantastico. Iniziamo con i grandi successi, anzi no, non sono i grandi successi, ma le canzoni più belle di...

0: buongiorno a te, a tutti, a tutte, buongiorno. Buongiorno Maurizio, beh, se c'è sempre l'emozione dell'inizio, mettiamola così. Oggi dobbiamo sicuramente accontentare chi ci ascolta con un artista che, diciamola così, Alfredo Antonio Carlo Buongusto, ovvero Fred Buongusto, perché poi cambia il cognome e mette l'abbreviato di Alfredo, Fred Buongusto, chissà perché forse Buongusto suonava meglio. Nasce a Campobasso, quindi diciamo siamo vicino a Molise e Campania, e quindi diciamo che per campanilismo mi fa veramente piacere iniziare a parlare di Fred Buongusto con un classico, quindi una delle più belle canzoni, Una rotonda sul mare, Maurizio. Ma tutti ci siamo chiesti, abbiamo ascoltato questa rotonda sul mare, ma non quando è uscita negli anni 60, ma tutt'oggi la ascoltiamo, e l'ascoltiamo e raccontiamo solo qualche aneddoto sulla rotonda sul mare, poi la facciamo ascoltare. Cioè, in realtà qual è questa rotonda sul mare? Le dispute sono tante. C'è chi naturalmente se ne appropriava, come Senigallia, che ha una rotonda sul mare, sì, anche Rimini se ne voleva appropriare, però in realtà Franco Migliacci dichiarò poi successivamente, avendo avuto la cittadinanza onoraria a Passignano sul Trasimeno, che questa canzone gli fu ispirata proprio sul lago Trasimeno. Quindi diciamo che da questa rotonda, non sul mare ma sul lago Trasimeno, poi diciamo è nato questo brano, musicato poi dai bravi Aldo Valleroni e Pietro Faleni. Quindi questa è stata un po' la disputa della rotonda sul mare, però rimane la rotonda sul mare. Io direi quindi a questo punto qua di ascoltarcela, Una rotonda sul mare.
1: Assolutamente sì. Sì, noi naturalmente torneremo domani con una canzone, com'è? Non mi ricordo più il programma, è bello, no? Una canzone speciale per te, non mi ricordo più, va bene.
0: Le più belle canzoni di diciamo.
1: Esatto, che è all'inizio.
0: Naturalmente noi ogni giorno presenteremo, per questa settimana, diciamolo a chi ci ascolterà, presenteremo un brano di Fred Buongusto con qualche aneddoto, e poi magari racconteremo anche un po' la vita di quello che è l'artista di Fred Buongusto, che naturalmente per campanilismo diciamo è stato molto legato a Napoli, perché poi lui ha vissuto a Ischia, precisamente a Serrara Fontana, frazione Sant'Angelo, dove poi è nato anche il grande Pino Taglialatela, e quindi parleremo un po' della sua barca, di tante cose e di tanti aneddoti. Ascoltiamoci Una rotonda sul mare, e saluti a tutti e a tutte. Ciao,
1: grazie, Maurizio. A domani, ciao.

0: mattinata, grazie a Salvatore, che per quell'appuntamento nuovo che inizia da oggi non è più quello che ho ricordato io, i grandi successi. Adesso andiamo un po' con questo appuntamento che si chiama, non mi ricordo più, aspetta un attimo, qualcuno mi può aiutare per favore? No, le canzoni più belle di due punti Fred Buongusto questa settimana, va bene? Poi settimana prossima si vedrà. Attenzione, perché alle 9:10 c'è un altro appuntamento nuovo che abbiamo selezionato. Praticamente ci sarà una canzone per tutta la settimana. Sì, ce l'ascoltiamo tutta la settimana, in modo che potrebbe essere che entri nella nostra testa e magari qualcuno dice: ma sai che la prossima settimana io richiedo quella canzone? Bene, allora noi abbiamo scelto delle canzoni con dei cantanti, gruppi emergenti e naturalmente abbiamo scelto noi una canzone, un gruppo, e ogni settimana, anzi ogni giorno per questa settimana ascolteremo quella canzone, in modo che se piace può entrare nella nostra testa. Va bene, insomma, questo è l'appuntamento che andrà più o meno alle 9:10. Scusate, perché io adesso, iniziando, non avendo ancora tutto pronto, scritto, non hanno scritto nulla, che poi dovevo scrivere io, invece poi alla fine no, do la colpa agli altri in realtà. Mea culpa! Va bene, allora iniziamo questo appuntamento di saluti e baci e iniziamo con una nostra cara amica che si chiama Simona Di Anzio. Simona Di Anzio in provincia di Roma, che ci richiede una canzone e poi naturalmente fa i suoi saluti. Quindi ascoltiamo.
1: Buongiorno Maurillo, bentornato con saluti e baci.
0: Grazie.
1: Un saluto al boscaiolo, sono Simona. Saluto tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci. E vorrei richiedere la canzone di Ultimo, Altrove.
0: Ok.
1: Saluto tutti da nord a sud, isole comprese, Angelo dalla Germania, tutti, non escludo nessuno, un abbraccio e un buon ascolto e una buona mattinata, con saluti e baci. Ciao da Simona.
0: Bene, ciao Simona, devo, prima di far sentire la canzone, devo salutare Salvina, devo salutare Daphne, poi vediamo, salutiamo anche Katy, chi c'era poi? Aspetta, perché Sabrina, Wonder, Gianni di Cartura e Paola, Katy, Stefano, Angelo, insomma, tutti voi. Buona mattinata, dai, ascoltiamo questa canzone richiesta da Simona Di Anzio in provincia di Roma. Ultimo, Altrove.

Sono le 9 in questo momento, fra 10 minuti il nuovo appuntamento che si chiamerà... Aspetta, perché non me lo ricordo. Non me lo ricordo più. Aiuto, ma è possibile? Ragazzi, qualcuno ha le RAM nuove? No, una canzone speciale per te si chiama. Va bene, dai, allora vediamo un attimino. Salutiamo Angelo che dice ciao Simona. E poi Stefano che dice che sorpresa, ciao Salvatore. E poi dice si ricomincia. Daphne dice bentornato, grazie. Va bene, allora cosa c'è adesso? Ah, salutiamo gli amici che sono in spiaggia, che sono ancora al mare, sono in vacanza. È l'ultima settimana? Sì? Va bene, dai, belli carichi, divertitevi, ascoltate Saluti e Baci alla radio. Noi siamo su Facebook oppure su Google, cercate Saluti e Baci alla radio, trovate tutto di noi. Va bene, allora, visto che mamma Lorenza è andata al mare, visto che tanti di voi sono al mare e ci stanno ascoltando dal mare, io metterei una canzone di un po' di anni fa, di un certo... aspetta, lui si chiama Little Tony. E la canzone, se vi ricordate, è Profumo di mare, bella! Tra poco le vostre telefonate in diretta. 351-340-9220.

0: Allora, la canzone che abbiamo ascoltato era solamente per chi adesso si trova in spiaggia e ci sta ascoltando. Buongiorno, buongiorno, buone vacanze, buon tutto. Salutiamo anche Andrea, ciao, buongiorno Andrea e la mamma. Salutiamo anche Gianni di Cartura che dice benvenuto Maurillo e baci a tutti gli ascoltatori, buon ascolto. Ciao Gianni, ciao Paola, ciao ragazzi. Allora, tra poco alle 9.10 il nuovo appuntamento che si chiama Una canzone speciale per te. Nel frattempo abbiamo una telefonata adesso e aspetta, qual è che devo alzare? Ragazzi, qual è il curso? No, va bene, ok. Allora, salutiamo anche Antonello e Daniela che dice ciao, bentornato caro, saluti Antonello e Daniela. Ciao ragazzi, un abbraccio forte anche a voi. Allora, vediamo Danto Radio, naturalmente dantoradio.it. Allora, c'è Maria? Maria, buongiorno.
1: Buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno, buongiorno, buon lunedì. E allora?
1: Grazie.
0: Continua il caldo oppure c'è un...
1: Ah no, qua da pure.
0: Fa caldo, è caldo, è caldo.
1: Fa caldo, pure la notte fa caldo.
0: Senti, le previsioni cosa dicono? Che andiamo a quanto? Ancora tutto settembre?
1: Ancora.
0: Ancora un po' di tempo, va bene, va bene.
1: Sì.
0: Va bene, dai, l'estate continua. Buongiorno anche a Mario di San Nicandro che è venuto a trovarci su TikTok. Allora, anche perché sai, ci sono tutti i ristoranti, alberghi che devono lavorare, quindi è giusto che sia così, dai, assolutamente.
1: A fare la volontà a loro.
0: Certo, certo, certo. Va bene, senti, carissima Maria, che canzone ci regali?
1: Ieri sera, l'estate sta finendo.
0: Ecco, appunto, l'estate sta finendo a Righeira, va bene. E chi vuoi salutare?
1: Saluto a tutti. Saluto e bacio la rabbia a te, tua famiglia. Ciao Maurillo, buona giornata.
0: Ciao, grazie Maria, grazie, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao.

Eccoli qua, Righeira con L'estate sta finendo, canzone richiesta da parte di Maria di Sanicandro Garganico. Signore e signori, è il momento della nuova rubrica di saluti e baci alla radio. Si chiama Una canzone speciale per te. Questa settimana troviamo Ale Scatizzi. Guarda caso la canzone si chiama L'estate sta finendo. Non è un caso, nel senso che è venuto così. Una.

Ciao a tutti, sono Ale Scatizzi da Firenze. Voglio fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci e presentarvi il mio nuovo singolo, la cover di L'estate sta finendo dei Righeira, che è disponibile su tutte le piattaforme digitali, e sperando che questo pezzo vi trasmetta positività, spero di incontrarvi molto presto. Ciao a tutti!

0: Va bene, una canzone speciale per te questa settimana è quella di Ale Scatizzi con L'estate sta finendo. Quindi la risentirete anche domani, dopodomani, fino a venerdì, tutti i giorni. Quindi se vi piace, se vi piacerà, insomma, avrete modo di richiederla se volete. Se no, fate voi, insomma, se vi piace, va bene. Allora salutiamo Alfonso che dice saluti e baci a tutti, ben ritrovati. E poi dice l'estate sta finendo, ma qua fa un caldo terribile. Uffa! Ma diciamo che i 45-47 gradi, almeno qui a Padova, non ci sono più. Però fa caldo, dai, fa caldo, c'è un po' di umidità. Vabbè, dai, ieri sera mi chiedevi... Ah, ok, va bene, perfetto. Stavo leggendo quello che ha scritto Thomas. Allora, vediamo un attimino. Andiamo con le vostre telefonate. Chi ha voglia di chiamare... In diretta? Nessuno? Vabbè, non ci sono problemi. No, abbiamo Emma e Lorenzo e insieme c'è anche Barbara, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a te Maurillo, bentornato. Sei tornato con la 600, 1960,
0: sì, anni
1: 60.
0: Sì, ma sì, veramente.
1: Carica
0: poi...
1: di vai. Carica di valise,
0: le valigie. E poi tra l'altro mi siamo fermati anche strada facendo perché è una 600 che beve tanta acqua e quindi ho dovuto mettere una damigiana d'acqua sopra
1: colorata di benzina.
0: È acqua, la bagagliera, quindi praticamente avevo quella, sai... c'è quel come si chiama quel tubetto che esce dalla damigiana e basta aprire il rubinetto e cade giù l'acqua, quindi dovevamo buttare acqua all'interno del radiatore perché beveva acqua, però insomma dai, alla fine siamo tornati, era praticamente 1:30, siamo partiti ieri mattina e dovevamo fare solamente 40 km, però vabbè dai.
1: E meno male che te si torna.
0: Sì, appunto. Mi sa che se partivo a piedi arrivavo prima.
1: No, cioè, ci voleva il troller, sì. Ma facevi più fatica ancora. Mamma mia.
0: Va bene, dai.
1: Ok, allora la canzone che vi dedichiamo questa mattina è Ho camminato di Michele.
0: Sì.
1: E la dedichiamo alla Barbara che sta stirando questa mattina e qui da noi. E dunque, salutiamo anche Valentina e Antonio che stanno preparando un lauto pranzo.
0: Sì.
1: Che se Maurillo vuole parte.
0: Esatto, gamberetti, poi a parte i gamberetti che insomma c'è un motivo perché hanno detto i gamberetti, però la cosa importante è che hanno detto i tortellini, mamma mia. I tortellini. Che poi vi posso dire che lì a Bondeno, in provincia di Ferrara, c'è un locale che non mi ricordo più come si chiama, però vabbè, non importa. C'è questa
1: Caffè del ricordo.
0: Esatto. Che fanno dei tortellini che hanno fatti in casa, mamma mia ragazzi, mamma mia, va bene,
1: devi decidere tu, lo sai che quel giorno là potresti.
0: Ho capito, tu. Pensavo dicessi lo sai che i papaveri sono alti.
1: E tu sei piccolino. Sei nato paperino, che cosa ci vuoi fare? Dai.
0: Va bene, dai.
1: Così salutiamo a Mariella, salutiamo tutti Rita, Maria, Franco, Antonietta di Ruvo, Valentina, Antonio, Emanuela di Galzignano Terme. E la famiglia di Maurillo. E se ho dimenticato qualcuno, Mario di San Nicandro.
0: E se ti sei dimenticato di qualcuno, noi ce l'abbiamo in linea.
2: Buongiorno,
1: evviva. Ciao Stefano.
2: Saluti e baci. Ciao carissima. Un saluto caro, veramente di cuore. E un bentornato a Maurillo.
0: Esatto. Grazie Stefano. Va bene, dai, ascoltiamo allora Michele con...
1: Ho camminato.
0: Farebbe bene a Maurillo a camminare. Maurillo, devi camminare.
1: Ma io comincio.
0: Ho trovato un altro sistema. Al posto di camminare, io mi siedo e sto lì e guardo praticamente.
1: Bravo. Ti vorrebbe, sì, tipo la pedalina, dai.
0: Sì, così, va bene.
1: Così vai, sembra andare in bicicletta.
0: Sì, esatto.
1: Ok, va bene. Ciao Stefano, ciao Mauro e buona giornata a tutti.
2: Ciao.

0: saluti e baci. Saluti e baci. A paci.
1: Grazie. Allora, vediamo un attimino. Stefano, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, buongiorno ancora a tutti, buongiorno, gli amici.
1: Senti come si sveglia, Roma stamattina?
2: Roma si sveglia almeno abbiamo già 31 gradi.
1: Beh, dai, insomma, è uno. Quindi... è una temperatura che ci può stare, dai, insomma. Comunque...
2: beh, alle 9.25 non credo. A me sembra un po' anomala.
1: Ho capito.
2: Perché non oso pensare a luna alle 13 che succederà, capito?
1: Infatti,
2: il solito rogo. Se mi consenti...
1: sì.
2: Allora, innanzitutto volevo farti i complimenti per anche questo restyling, no? Questo rinnovo del programma.
1: Sì.
2: Ma volevo fare i complimenti ad Ale Scatizzi.
1: Sì.
2: Ci hai fatto ascoltare la sua versione dell'estate sta finendo. E all'interno di questa nuova rubrica, no? Una canzone speciale per te. Io incoraggio tutti gli ascoltatori di richiederla dalla prossima settimana, no? Perché da quello che ci hai spiegato,
1: sì,
2: fino esatto, a venerdì, no?
1: Ci sarà lui, esatto, ci sarà lui. E poi vai, ogni settimana ci sarà un cantante, un gruppo.
2: Certo.
1: Noi proponiamo le canzoni che più ci piacciono e poi sì, i nostri ascoltatori possono dire: ma sai che mi piace? E allora la settimana prossima la richiedo, l'altra ancora, perché questo è un programma di grandi successi e perché non far diventare un grande successo qualche canzone di cantanti che magari non si conoscono o si conoscono magari poco. E quindi è bello fare questa cosa, no?
2: Posso dire che parli con la persona giusta, perché io senza di te e anche senza l'aiuto, no, delle tue radio partner, ecco, la mia musica non sarebbe mai uscita fuori dal cassetto, ecco, quindi c'ho ancora molto da lavorare, però ecco, grazie a te, in modo particolare le mie canzoni sono entrate comunque nelle case di tanti radioascoltatori.
1: E attenzione, perché prossimamente Stefano ci regalerà una canzone che andrà tutta la settimana e sarà una bella cosa, quindi aspettate.
2: Ci sarà il nuovo singolo, ma è ancora presto per parlare.
1: Esatto. Dai, prendiamo la prossima telefonata. Noi parlavamo di caldo di 30 gradi, dove invece adesso chi ci chiama sta vivendo, io penso, verso i 22 gradi, 21, forse
2: che meraviglia.
1: 20. Si chiama Donatella e chiama dall'Alto Adige, da Brennero. Ciao Donatella.
3: Ciao, buongiorno Maurillo, buon rientrato, buona giornata.
2: Ciao Donatella.
3: Ciao Stefano, i tuoi 31 gradi? Io vorrei un pochettino di quei 31 gradi, perché qui adesso sono 9 gradi.
1: Aiuto, aspetta.
2: Allora sì, hai ragione.
1: Sì, no, io dicevo 19 gradi invece 9 gradi.
3: No, oggi sono, per il momento segna, almeno sul mio cervello, 9 gradi.
1: Mamma mia.
3: Della mattina adesso abbiamo anche 7 gradi, 6 gradi, e se poi il buon sole esce, allora io sono quella che prende, parte e va in piscina.
1: Mamma mia, ragazzi, 9
3: bisogna
1: gradi,
3: approfittare.
1: Che bello.
3: Sì, bisogna approfittare. Per qualcuno è bello, ma per chi vive in montagna, qui è lunga poi, perciò speriamo che settembre
2: quindi
3: sia buono.
2: Avete già fatto il cambio di stagione? Cioè,
3: ma è qui un po' tutto l'anno. Guarda che io, grazie al cielo, ho diversi armadi, ma lascio sempre tutto a portata di mano.
2: Avete già ripreso
3: il pile, da un giorno all'altro, qui da un giorno all'altro, appunto, è freschetto, specialmente la mattina, sì.
2: No, comunque 7 gradi, 9 gradi è qualcosa di incredibile.
3: Per voi sì, Per questo, okay. se mi puoi mandare qualche grado in più da Roma, sono contenta.
2: Guarda, io te lo mando volentieri. Se potessi farlo, te lo manderei, perché
3: grazie.
2: Non so se si possa dire in radio, Maurillo, ma lo dico.
1: Cos'è che si dice?
2: Cioè, io sono in mutande.
1: va bene, dai.
2: Sono completamente.
1: Non è una parolaccia, no?
3: Non è una parolaccia.
2: No, per dire che se potessi spellarmi, mi toglierei la pelle. Guarda,
1: è una cosa
2: terribile.
1: Sai, Stefano, allora il primo agosto, non so che giorno era praticamente, mi trovavo in quel di Bolzano, poi a un certo punto abbiamo deciso di andare al lago di Renon,
2: di
1: se non sbaglio. Di Resia. Renon, cosa
2: il
1: ho detto? Renon.
3: Renon.
1: Praticamente lì siamo arrivati che c'erano più o meno 18 gradi, si stava bene, ma nel giro di 10 minuti ha cominciato un po' piovere, un po' di pioggerellina, e poi a un certo punto l'aria che arrivava dalla Svizzera, io ti dico che nel giro di 10-15 minuti ho dovuto prendermi la felpa. Il primo agosto, ho le foto naturalmente anche su Facebook, che bellezza, il primo, dove giù invece c'erano 42-44 gradi. Qui si sta bene. va bene. Allora, vabbè. Donatella, dai, che canzone ci regaliamo stamattina?
3: Allora, ci regaliamo la canzone Settembre di Peppino Gagliardi.
1: Bella.
3: Sbaglio, giusto? Ecco.
1: Sì.
3: Ecco, allora, una bella canzone da riascoltare sempre.
1: Sì.
3: E niente, vi auguro a tutti. A te, a Stefano, anche il boscaiolo. Il boscaiolo, adesso che inizia l'autunno, avrà di nuovo da fare, no? Per i boschi, il boscaiolo.
1: Mi sa che l'abbiamo perso il boscaiolo, perché lo vedo molto ubriaco, però vediamo poi
3: Signore, con i babà.
1: Sì,
3: con i babà.
1: Ancora. Guarda, ha peggiorato.
3: Sì. Va bene, allora buon ascolto proprio a tutti, saluto tutti quanti, anche gli amiche e gli amici di Telegram, quelli che sono su TikTok, proprio tutti quanti. Un caro saluto, un abbraccione a tutti.
1: Grazie Donatella, un abbraccio.
2: Ciao Donatella.
3: Grazie a voi, ciao.

0: Va bene, allora, dopo la canzone che abbiamo ascoltato, richiesta da parte di Donatella, Peppino Gagliardi con Settembre, signori e signori, come parlo, non lo so, Fred, Stefano, ma perché sì. Urlo?
1: Ma questo è sempre un dilemma.
0: Infatti, ogni volta, da
1: ogni
0: quanti,
1: volta,
0: da quanti
1: ma
0: anni?
1: Sarà l'entusiasmo,
0: infatti. Da 3 anni e mezzo, 4, quanti anni sono ormai?
1: Beh, diciamo da quando Blanco sfasciò il
0: Ti
1: palco ricordo... di Sanremo, quindi non lo so, boh, 2022?
0: 22, 2023, sì, dovrebbe essere
1: non
0: 22.
1: Non lo so, non me lo ricordo.
0: Sì. Va bene, dai, allora sì. Andiamo a leggere il messaggio. Mi sono dimenticato di girartelo, però vabbè, dai.
1: Sì. Vabbè, no. Leggilo, dai.
0: Aspetta. No, dai, lo leggo io. Va bene. Buongiorno, Maurillo e Stefano. Bentornati. Sono Angela da Noi Cattaro, che è un paese in provincia di Bari. Mi faresti ascoltare il brano di Fulminacci, Stupida Sfortuna? Grazie, buona giornata.
2: Bello.
0: Quindi salutiamo anche Noi Cattaro, che ci stanno ascoltando in FM. E salutiamo naturalmente la nostra amica Angela.
1: Assolutamente.
0: E allora noi ce l'ascoltiamo, poi avremo anche altre richieste che stanno arrivando via WhatsApp, e quindi via con
1: Fulminacci. Fulminacci. Sotto la...

0: Eccola qui, bellissima canzone di Fulminacci che abbiamo ascoltato in diretta su Saluti e Baci alla radio. E allora, vediamo un attimino, adesso c'è Rita e anche Stefano. Buongiorno Rita!
1: Buongiorno, buongiorno carissimi, bentornati!
0: Buongiorno, buongiorno, allora un attimo, vediamo se riusciamo a ripristinare questo. Va bene, eccolo qua. Stefano, ci sei? Non abbiamo più Stefano, pronto?
1: Stefano!
2: Mi senti? Mi senti? Mi senti?
0: Sì, eccolo qui, perfetto.
2: Ecco, sì, ci sono. Più che bentornati, Rita, ce lo dovremmo dire tutti quanti, se Maurillo è d'accordo. Siamo tutti bentornati.
0: Certo, certo.
1: Sì, ho capito, però il nostro desiderio che tornassi il nostro grandissimo conduttore, il desiderio che ci è arrivato, diciamo.
2: È stata un'attesa lunga.
1: Una sbandata, un bentornato, diciamo, al nostro conduttore.
2: Esatto, il bentornato è per
1: noi,
2: è per
1: non
2: Maurillo.
1: Non tornerà mai più, e quindi gli dobbiamo dare un bentornato con questo bel tango di Giorgio Consolini, perché il nostro desiderio che tornassi si è avverato. E così dobbiamo.
0: Grazie.

0: questa grandissima canzone e balliamo tutti, perché è un tango meraviglioso questo.
1: Certo.
0: Balliamo tutti insieme.
1: Certo, certo. Anzi, Rita, perdonami, chiedo a tutti voi di non inviare più messaggi, perché siamo già al completo. Forse non so se ce la faremo anche delle telefonate fermi lì. Purtroppo noi naturalmente riprenderemo domani con le telefonate e messaggi. Ok, allora, Rita, mettiamo Giorgio Consolini con Tango d'Amore. Ok?
0: Sì, ma certo che sì.
1: Grazie.
0: Balliamo tutti, amici miei, vi saluto tutti, balliamo tutti insieme.
2: Evviva!
0: Questo desiderio che si è avverato, dai, balliamo.
1: Balliamo insieme. Stefano, ti richiamo io tra poco.
2: Sì. Va bene. Ciao Rita.
0: Ciao Stefano, okay. Ciao caro.
1: Va bene, grazie Rita, un abbraccio forte.
0: Grazie anche a te.
1: Ciao.
0: Ciao.

Bene, allora abbiamo ascoltato la canzone che ha richiesto Rita, il brano che era Tango d'amore. Grazie Rita, un abbraccio. Allora, vediamo un attimino, c'è un saluto, vediamo un attimino, c'era un saluto che andava, eccolo qua, Giusy, dunque vediamo un attimino, Giusy e... il nostro amico Beniamino che dice mi fa piacere che ti sei... no, aspetta, dov'è? Bentornato anche noi, sì, ti ascoltiamo tutti i giorni, ma non ci pensi mai, ma no, dai Giusy! Non è vero, non è vero.

0: Vero. Un abbraccio ragazzi, un abbraccio forte. Allora abbiamo Enrica e salutiamo anche Azzurra a proposito, che ha chiamato poco fa e ha detto di salutare tutti, specialmente Emma e Lorenzo. Quindi salutiamo anche la nostra amica Azzurra di Bergamo, che adesso si trova in Calabria, a Crotone. Va bene, allora abbiamo un'altra telefonata e c'è Enrica, buongiorno. Aspetta, devo alzare questo, eccolo qua. Enrica, eccomi qua, pronto.
1: Di questo video.
0: No, aspetta, pronto? Aspetta un attimo. Ah, aspetta, aspetta che adesso arriviamo, eccolo qui, Enrica.
2: Buongiorno, mi sei...
0: Buongiorno Enrica, dimmi subito la canzone che devo preparare, dimmi, dimmi.
2: Allora, l'ultima, se ce l'hai, se no cambiamo, la di Francesco Gabbani.
0: Sì, come si chiama?
2: Summer Twine.
0: Ah, ok. You and me dovrebbe essere.
2: Sì.
0: You and me, va bene, dai. Allora, Enrica, ha finito le ferie?
2: Sì, ma io sono sempre in ferie comunque, anche se le ho finite quelle estive, ma io sono sempre in ferie. Mm. Sì. Anche tu sei sempre in ferie,
0: sì,
2: solo che,
0: infatti
2: cioè, siamo tutti in ferie, però facciamo sempre qualcosa per
0: sì,
2: ammazzare il tempo, no?
0: È vero,
2: qualcosa, ma soprattutto essere utili a qualcuno, no? Come dici tu?
0: Assolutamente sì.
2: Giusto?
0: Poi da lunedì prossimo inizia praticamente il nostro appuntamento con le case di riposo. Allora, sì. Senti, com'è che si chiama la canzone?
2: You and me.
0: Allora.
2: Summer
0: Funk si chiama, Summer Funk, dai, ho sbagliato.
2: Sì,
0: Summer
2: Funk.
0: Summer Funk, ok.
2: Summer Funk, You and Me, Summer Funk, anche io, vabbè. Perso.
0: Sì, sì, sì. Allora, Enrica, allora grazie per la canzone.
2: Allora saluto tutti, salutiamo Lorenzo, Giusy Benemino da Bologna, Rita, poi saluto Stefano Manenti, poi saluto anche Valentino Antonio da Bolzano e Donatella da Brennero e Azzurra e Antonietta da Rugo e Mamma Nunzia, non so se l'avevo detto, comunque dai, saluto tutti da nord a sud, senza dimenticare nessuno, Summer Funk di... e ci ascoltiamo, Summer Funk di Francesco Gabbani, che la dedico a tutti quanti voi e naturalmente saluto Maurillo e famiglia.
0: Grazie, un abbraccio!
2: Un abbraccio, ciao a tutti!

0: Summer Funk, Francesco Cabani questa mattinata. Mancano solamente 8 minuti e andiamo ad ascoltare gli ultimi messaggi. Uno è quello della nostra amica Mariella di Rovigo.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Stefano, buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: Buongiorno.
1: Un saluto veloce, non mi viene in mente nessuna canzone, non so neanche se ci fa tempo a metterla perché è un po' tardi, che sono qua, che gioco qui palloncini con il mio baby principino che oggi dovevo stare in ferie, invece no, Mariella no, deve sempre fare qualcosa. E mettete voi una canzone a vostro piacimento se o inseritela con qualcun'altra, va bene? Auguro a tutti una buona giornata, vediamo se il mio principino vi saluta. Di ciao amore.
2: Ciao palloncini.
1: Ciao ciao.
0: Grazie, ciao. Grande, grande Mariella. Allora c'è un altro messaggio che andiamo ad ascoltare, eccolo qui.
3: Buongiorno, qui nel Salento abbiamo circa 40 gradi, però ci conforta il fatto che questa sarà l'estate più fredda dei prossimi 30 anni.
0: Come più fredda?
3: Un abbraccio a tutti, saluti e baci e buona vita.
0: Ah, lui ha detto praticamente l'estate più fredda. E perché praticamente i prossimi anni andremo a 70-80 gradi, quindi ci prepareremo le nostre costicine ai ferri. Aiuto! Va bene, poi vediamo, c'era un altro messaggio, li sto vedendo tutti uno a uno. Sì, adesso c'è Costanza, sentiamo.
4: Buongiorno Maurillo, buon inizio settimana e buona giornata. Io richiamo, abbracciami di U Iglesias, e su questo bravo ne salutare tutti amici e amiche, ne saluto i baci a tutti i radioascoltatori, ne saluto i baci tutti i sandicandresi e poi tutti non escludo nessuno. Poi mando un abbraccio affettuoso a mia nipote Francesca e tuo nipote la Cleo.
0: Grazie.
4: E poi Saluto un caro saluto, un abbraccio a Luisa.
0: Grazie.
4: Con tanta stima, amicizia e simpatia, e tutta la tua famiglia. Ciao Maurillo.
0: Grazie.
4: Poi salutami il boscaiolo,
0: sì,
4: che non l'ho nominato per niente. Un abbraccio, boscaiolo.
5: Sì.
0: Grazie Costanza.
4: Questo è tutto te, Maurillo.
0: Ok.
4: Tanta amicizia, stima e simpatia. Ciao Maurillo.
0: Grazie.
4: Un abbraccio. Ci sentiamo.
0: Ciao Costanza, non è finito, aspetta.
4: Maurillo, dimenticavo, bentornato.
0: Grazie.
4: Ti sei mancato. Un saluto, e mando un saluto a Stefano. Affettuoso. Ciao.
0: Grazie, Maurillo. Grazie, ciao.

0: Julio Iglesias. Siamo arrivati alla fine. Salutiamo Costanza, salutiamo Mariella, salutiamo Fausto, salutiamo naturalmente anche Giusy e il nostro amico Beniamino. Salutiamo anche Martina, buongiorno, che è venuta a trovarci e dice buongiorno, saluti e baci alla radio. Ciao, buongiorno. Angelo che dice io vi devo salutare, appuntamento dal medico. Ciao Maurillo e Stefano, ciao a tutti. Ciao Angelo, un abbraccio forte. Va bene, siamo arrivati alla fine, caro Stefano. Siamo arrivati alla fine, però abbiamo un'altra telefonata,
1: Ce l'abbiamo. Ascoltiamola.
0: Guarda, il nome inizia con la F e inizia, cioè inizia con la F e termina con la O, come Franco. Il suo nome com'è?
1: Allora forse Franco.
0: Bravo! Ciao Franco. Ciao Franco, buongiorno.
2: Buongiorno, è da mo che stengo chiamando. Non so.
0: Hai capito? È da mo che ci chiama e che noi non abbiamo chiamato.
1: Ma Franco qui. Ma metto Franco come
0: No, Franco, perdonaci. È che prima magari con Maria pensavo di chiamarti in diretta, cioè parlare anche con te, invece poi è andata così. Oggi richieste, messaggi, abbiamo anche chiuso le telefonate a un certo punto. Però volevamo salutarti in diretta, Franco.
2: Domani
0: ti chiamo per primo.
2: Va bene.
0: Giurin Giurello, l'amore è bello.
1: L'amore è bello.
0: Va bene, Franco.
2: Grazie. Ci vediamo domani, ci vediamo.
1: Ciao Franco.
2: Buona giornata.
0: Preparati con la canzone per domani, va bene?
2: Va bene.
0: Un abbraccio Franco, grazie comunque.
2: Sì, buona giornata.
0: Scusaci, grazie.
2: Niente.
1: Ciao Franco.
0: Ciao, grazie. Allora, caro Stefano, siamo assolutamente arrivati alla fine.
1: Possiamo dirla una cosa?
0: Vai.
1: Che dopo, diciamo noi, credo, la maggior parte cattolici, no?
0: Sì.
1: Noi festeggiamo il 25 dicembre, no?
0: Sì.
1: La festa del Santo Natale, la nascita di Gesù. Possiamo dire che da oggi in poi, come ci ha detto un po' Rita, il 31 agosto è la rinascita di Maurillo, quindi noi avremo due Natali, capito?
0: Sì. La rinascita di Maurillo.
1: È la rinascita.
0: Vabbè. Sai che io ascoltavo, c'erano le repliche quando si faceva saluti e baci all'inizio, alle prime entrate, insomma. E quando eravamo io e te praticamente a realizzare tutto, a preparare, studiavamo tutto come fare, e a volte usciva così senza preparare nulla e uscivano cose veramente molto molto belle, interessanti. Bello.
1: Diciamo è la fortuna, no? Poi alla fine a volte anche dell'improvvisazione, no?
0: Certo. Va bene, chiudiamo.
1: Ma qui con... abbiamo poco da improvvisare, perché io appena sento questo organo.
0: Siamo arrivati alla fine anche per oggi. Grazie, prima puntata di saluti e baci. Come avete sentito, non è cambiato tantissimo. Ci sono solo due appuntamenti nuovi, una sigletta all'inizio. Insomma, due o tre cosette le abbiamo cambiate. Però il senso, il gusto di saluti e baci resta sempre il solito, quello di dare ascolto a chi naturalmente si sente solo, a chi naturalmente vuole ascoltare le canzoni di una volta, e noi siamo quel programma lì. Quindi grazie a tutti voi che avete scelto stamattina, domani, dopodomani, sceglierete fra una settimana, eccetera eccetera. Grazie a tutti, grazie a Stefano, un abbraccio Stefano.
1: Grazie veramente di cuore, sono stato veramente felice di poter essere stato in tua compagnia e in compagnia degli amici di saluti e baci per questo ritorno.
0: Ok.
1: E non posso, sarà un paio di cose sono cambiate.
0: Sì.
1: Ma la frase finale di questo non può cambiare. anche perché dobbiamo sempre ricordarci di aggiungere un posto alla tavola della nostra vita.
0: E qui ci vuole proprio un applauso. Senti, facciamo una cosa che non ha mai fatto nessuno alla radio. Allora tu sei a Roma, sei al telefono, alza la mano e saluta, e si vede su TikTok. Non l'ha fatto mai nessuno. Adesso vedete la mano di Stefano che si alza e saluta. Vai Stefano, saluta.
1: Vai, eccola.
0: Eccola. Ciao. Stai salutando su TikTok senza
1: Evviva.
0: Telecamera, senza niente.
1: Evviva.
0: Evviva. Ciao. Ciao Stefano, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao,
1: saluti
0: ciao.
1: Grazie. Grazie a tutti.
0: Grazie, ciao. Grazie. Arriva. E noi naturalmente torniamo domani. Sta ancora salutando Stefano, sono io in realtà che sto salutando. Ciao a tutti, ciao Maurilo, Sabrina, ciao Sabrina, un abbraccio. Dai, a domani mattina 8:30-10 noi saremo qui. Grazie, ciao.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 31 agosto. Ariete, la luna nel vostro segno vi regala energia, iniziativa e una maggiore voglia di prendere in mano le situazioni. In amore non alimentate le tensioni. Toro, la giornata vi chiede di concentrarvi soprattutto sulle questioni pratiche e sulle responsabilità che avete lasciato in sospeso. In serata potreste sentirvi stanchi. Gemelli, avete bisogno di movimento e di nuovi stimoli. La luna in Ariete asseconda perfettamente questa vostra esigenza. In amore non pretendete di avere il controllo della situazione. Cancro, la luna in Ariete vi costringe ad affrontare una questione che avete cercato di rimandare. Una scelta fatta con calma potrebbe rivelarsi decisiva. Leone, la luna crea un clima particolarmente favorevole alle iniziative e vi spinge a credere nelle vostre capacità. In amore, Venere vi rende affascinanti. Vergine, Sole e Mercurio vi aiutano ad essere lucidi, precisi e concreti. Potete mettere ordine in una questione particolarmente intricata. In amore, cercate di non analizzare tutti i dettagli. Bilancia, la luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti con gli altri. Sarete molto polemici. Anche sul lavoro non riuscirete ad essere diplomatici come vostro solito. Scorpione, una giornata indica per eliminare qualche peso inutile. Non esiterete a fare pulizia di quello che non vi serve più. La luna vi rende molto più determinati. Sagittario, in amore lasciate spazio alla spontaneità. Con la luna amica le vostre doti emergono naturalmente. La fortuna vi darà una mano se necessario. Capricorno, la giornata vi mette davanti a responsabilità e decisioni che richiedono concretezza. Sul lavoro comunque riuscite ad essere sempre molto lucidi e a prendere decisioni corrette. Acquario, la luna vi rende più dinamici e vi spinge a prendere iniziative senza pensarci troppo. In amore avete bisogno di essere stimolati con delle novità. Pesci, la luna in ariete porta maggiore decisione, mentre sole e mercurio in vergine favoriscono il confronto con gli altri. In amore siete alla ricerca di una maggiore sicurezza e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere

0: Sì, anche oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento che è troppo forte, un bel saltone indietro nel tempo, all'anno 1984, quando gli Alphaville ci proponevano Big in Japan. Ben ritrovati, in console per la parte tecnica c'è Stefano Galisto, io sono Alex De Sì, da questo momento ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte le età.
1: Troppo forti,
2: se... con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De Sì.

la buona musica internazionale qui all'Internet Troppo Forti. Ancora ben sintonizzati a tutti voi in console per la parte tecnica, c'è Stefano Realisto, io sono Alex De Sì. Rimanete qui perché a breve arriveranno anche notizie strane, quelle curiose e particolari del mondo.

0: Siamo in Giappone, stazione di Kiji, prefettura di Wakayama. La ferrovia sta per chiudere, non ci va più nessuno. E allora che fanno? Assumono un gatto. Si chiamava Tama, una gatta tricolore trovata randagia. Nel 2007 la nominano ufficialmente capostazione, con tanto di cappellino da capostazione, stipendio pagato in croccantini. Risultato? Un grande boom. Il traffico aumenta del 10% solo nel primo anno. La gente prende il treno solo per farsi la foto con lei. La linea si salva, le fanno anche un treno, tutto dipinto con la sua faccia. Tama è diventata così importante che quando è morta nel 2015 a 16 anni, al suo funerale shintoista sono andate ben 3.000 persone e l'hanno nominata onorevole capostazione per l'eternità e poi divinità. Ora al suo posto la sua apprendista, si chiama Nitama, che vuol dire seconda Tama. Da noi un gatto in stazione lo cacci, lì ha salvato l'azienda.
1: Troppo forti.
2: Sound check. Prove di successo.
0: Appuntamento del sound check con Valentino Forte, che torna sulla scena musicale con Stella Bella Remix, rilettura in chiave house dance radio edit di un brano scritto 25 anni fa.
3: Sound check.
4: Così bella da farmi impazzire. Sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così bella da

0: Valentino Forte ci ha proposto Stella Bella Remix, un ritorno che non è soltanto musicale, la nuova vita di una canzone che attraverso il tempo si trasforma in un racconto d'amore, crisi, perdono, rinascita e speranza.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck,
2: soundcheck, prove di successo.
3: Das Omen.
4: Studio. Senti anche tu quello che sento io?
5: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
4: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

0: Beh, sicuramente si deve far perdonare dopo aver allertato tutti, ma proprio tutti. Sì, le notizie strane, quelle curiose e particolari dal mondo arrivano. Sentite un po' questa. Valle Secca, pianura alta, un uomo di 42 anni entra in un bosco per una passeggiata a passo fiducioso e dice:
1: "Bene, conosco la strada."
0: Dopo 5 minuti chiama i soccorsi.
1: "Mi sono perso!"
0: I soccorritori arrivano, cani, droni, ricerche per ore. Lo trovano a 12 metri dall'ingresso. 12 metri, praticamente, se si girava, vedeva la macchina. Era fermo, immobile, che continuava a ripetere:
1: "Ma io, da dove sono entrato?"
0: Questo i soccorritori lo chiamano orientamento ottimistico. Sei convinto di sapere dove vai, ma non hai idea di dove sei.
2: Troppo facile!

0: Troppo forti! Troppo forti con Alex De Sì.
1: Sa roba, soundcheck. Soundcheck, prove di successo.
2: Sul nostro palco virtuale sale Antonella Dim e ci propone il nuovo singolo A Fuoco Lento.
3: Stanotte parla il mare. Non mi lascia dormire.
4: Soundcheck, prove di successo.

0: Antonella Dim, sempre molto attiva live, recentemente si è esibita al Festival Caraibico che si è svolto alla Dispoli. Oggi ci ha proposto il nuovo singolo, A Fuoco Lento.
1: Sassa roba, sa roba, sa soundcheck.
2: Soundcheck, prove.

0: Because the Night, qui all'interno di Troppo Forte, dall'anno 1977, l'era naturalmente da Patti Smith. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Ora arriva l'appuntamento delle quattro chiacchiere. Sì, sì, rimanete con noi perché arrivano le quattro chiacchiere.
1: Troppo Forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Sì, sì, sì, io sono presente, ma è presente anche Rachele, giusto?
3: Sì, giusto, ciao a tutti.
0: Ciao Rachele, come va?
3: Bene, bene, voi?
0: Tutto bene, tutto bene. Allora, raccontaci di quello che stai combinando in questo periodo musicalmente parlando.
3: Allora, diciamo che 2 anni fa appunto ho scritto, no, sì, più o meno 2 anni fa ho scritto questo pezzo e è dedicato appunto all'Africa e a quello che sono andata a fare lì, quindi sono andata a fare volontariato negli orfanotrofi e diciamo che è una cosa che mi ha cambiata mentalmente e essendo che comunque è difficile descrivere quello che si prova, sensazioni anche, soprattutto quello che si vede, ho voluto provare a integrare tutto all'interno della canzone. Quest'anno sono tornata lì, però l'altra volta ero andata in Zambia, quest'anno sono andata in Uganda e ho provato anche dei video con i bambini per fare tipo un video ufficiale, ho provato un po' a integrare tutto e tutti.
0: Oh, un'esperienza che ti ha segnato questa?
3: Sì, è un'esperienza che ti segna più che altro perché devi un po' cavartela da solo, ecco, non hai le comodità che hai normalmente.
0: Certo.
3: Quindi capisci veramente quali sono diciamo quando siamo fortunati molte volte, ecco.
0: Certo, certo. Noi buttiamo così il mangiare, invece lì anche una briciola servirebbe, giusto?
3: Sì, sì, esatto, esatto.
0: Ascolta, e oltre a questo cosa stai combinando? Cosa stai preparando? Sei anche in giro con qualche tuo live?
3: E per ora no, inizio a settembre nella zona vicino a Bologna dove abito e a fare qualcosa con un locale lì, poi da lì speriamo ovviamente di allargare di più. Sto scrivendo un'altra canzone che uscirà verso ottobre più o meno e che sempre riguarda sempre l'ambito appunto dell'unificazione delle persone. Secondo me il fatto che siamo bene o male

0: tutti uguali, che il cielo è lo stesso e siamo tutti uguali, ecco, secondo me.
1: Oh, il ritmo della terra, il brano che ascolteremo tra qualche istante. Cosa cambieresti adesso? Tu l'hai detto, l'hai scritta 2 anni fa, cambieresti qualche cosa di questo brano?
0: No, sinceramente no.
1: Sì, è mia, l'ho fatta io, va bene così.
0: Sì, sì, piuttosto servono altre idee, ne scrivo un altro.
1: Eh certo, sicuramente un altro viaggio ne farai altre di belle canzoni come questa, no?
0: Sì, sì, sicuramente, ci tornerò sicuramente lì.
1: Ascolta, prima di continuare a parlare di te e della tua musica, quali sono i generi musicali che tu ascolti?
0: Allora, di base io ho sempre preso come riferimento, ma più che come stile, come genere di musica, come obiettivo di quello che si vuole appunto dire nella musica, Michael Jackson. Uh-huh. E fin da piccolo ho sempre ascoltato lui, e proprio il messaggio che dà è proprio quello che voglio provare a dare anche io, quindi il fatto che secondo me la musica e qualsiasi altra forma d'arte è uno dei pochi strumenti che riesce a mettere in pace, tra virgolette, tutti, ecco.
1: Certo.
0: Non crea conflitti, ecco.
1: Ora sì, dimmi.
0: E sì, poi altri, R&B, mi piace, country, un po' vari di vari generi, ecco, mi piacciono tutti.
1: Però Michael Jackson è quello a cui punti di più, hai ascoltato, sì, di più.
0: Sì, sì, esatto.
1: Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo Il ritmo della terra dalla voce di Rachele e poi saremo nuovamente qui.

0: Rachele con il ritmo della terra qui all'interno di Troppo Forti. Devi sapere, Rachele, che tutti i miei ospiti devono pagare pegno. Non cercare scuse che hai mal di gola, ma devi canticchiarci live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Ok. L'Africa chiama il tuo cuore in silenzio, battito forte che spezza il tempo.

0: bravissima. Brava, complimenti, grazie innanzitutto.
1: Grazie.
0: Sono tutti gli applausi per te, ti sei meritata anche il nostro timbro, anche tu sei nel nostro libro bianco.
2: Troppo forti.
0: Anche tu hai il timbro, il troppo forti, e sei nel nostro libro bianco dove ci sono tanti artisti sia noti che meno noti della musica italiana. Ascolta.
1: È stato un onore. Sì?
0: No, la cosa carina, almeno spero, no? Poi voi amate cantare, giusto?
1: Sì, sì.
0: Ascolta, dov'è ti è capitato di cantare? Il posto più strano dove ti è capitato di cantare?
1: Oddio, probabilmente nel paesino dove sono nata, che è tipo a metà tra Modena e Bologna, un paesetto veramente minuscolo, diciamo, c'è il centro sociale, ecco, per ora è quello.
0: Vabbè, però è una cosa un po' particolare, giusto?
1: Sì, sì, più che altro che sì, tutto in italiano, perché se in inglese non capisco. Guarda un po' strano.
0: Dico, che sta dicendo questa? Che canta?
1: Sì, sì, esatto, sì, mi hanno detto proprio così. Quindi...
0: Ascolta, tu scrivi solo in italiano o anche in inglese?
1: No, scrivo in entrambi. Per ora ho fatto due canzoni, in entrambi, e in italiano e in inglese. Appunto, la prima era dedicata a mio nonno, uh-huh, che è venuto a mancare 3 anni fa. E quella mi è nata in inglese, però l'ho tradotta in italiano appunto perché volevo farla sentire anche a mia nonna. Invece questa dell'Africa è nata in italiano e l'ho trasformata anche in inglese, appunto per quando sono andata a trovare anche i bimbi là, che li ho fatto ascoltare anche a loro.
0: Certo.
1: Quindi sì, per convenienza, per ora, però vorrei provare a farle tutte e due, ecco, farle due versioni.
0: Due versioni, beh, una bella cosa. Ascolta, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
1: Allora, sono su Spotify, su Amazon Music, tutte le piattaforme, Spotify, musicali, ecco, YouTube e Instagram.
0: Come Rachele, giusto?
1: Esatto.
0: Come Rachele, semplicemente ti troviamo. Io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima, quando ci saranno novità sarò pronto a far 4 chiacchiere con te.
1: Assolutamente, grazie a voi, grazie. Buona
0: giornata. Ciao, alla prossima.
1: Ciao, grazie, alla prossima.

musica per tutti i gusti, per tutte le età, ma anche le notizie strane, quelle curiose particolari dal mondo, che l'interno è troppo forte, l'aereo è troppo pesante, lasciate a terra i bagagli. Questa è la decisione del comandante tra le proteste di tutti gli utenti. E quello che è successo è proprio in una tratta tra la Grecia e Napoli. E poco prima della partenza arriva l'annuncio che spiazza i passeggeri: una parte dei bagagli non potrà essere imbarcata e raggiungerà la destinazione successivamente. Il motivo non è un guasto, ma una scelta legata alla sicurezza del volo. L'aereo in partenza dall'isola greca di Skiathos e diretto a Napoli deve infatti alleggerirsi per poter decollare rispettando i margini previsti. A spiegare la situazione direttamente ai viaggiatori è stato il comandante. C'è un video del suo intervento diventato virale sui social, mostra alcuni passeggeri protestare per la decisione di lasciare a terra i bagagli. Il pilota replica in modo netto: il comandante sono io, decido io, ribadendo che la priorità è garantire la sicurezza di tutte le persone a bordo. Alla fine della spiegazione c'è stato anche un lungo applauso.

Sì, abbiamo fatto un altro gran bel salto indietro nel tempo, anno 1991, con questo splendido brano dei Simple Minds. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Noi cambiamo nuovamente genere musicale, sì, passiamo da un genere musicale all'altro. Dico, questo è pazzo, dai, un po' i passare dai Simple Minds a lui, ma sì, lo facciamo, dai. Arriva J-Ax.

0: ragazzi, ora te lo faccio vedere io, ora te lo faccio vedere io. Tu mi mandi tutte queste cose del telemarketing, ora te lo faccio vedere io. Cambio il nome, un uomo in Gran Bretagna ha cambiato il suo nome in Tim PPPPPP Price per renderlo più difficile da pronunciare dalle aziende di telemarketing. Veramente dei pazzi esistono, sono veramente dei pazzi.
1: Troppo forti!

0: Dico a te, sì, se il programma ti è piaciuto, mi raccomando, dillo in giro, spargi sempre di più la voce. Invece, se non ti è piaciuto, fai finta di niente. Ciao, alla prossima!
1: Troppo forti con Alex De Sì.
2: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
3: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.
4: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Disco Novità e il partito con due minuti di niente.
1: Disco Novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 125 orientale Sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La Sardegna si prepara a salutare agosto sotto la protezione di un solido campo di alta pressione che nella giornata di lunedì 31 agosto garantirà condizioni di tempo stabile, asciutto e ampiamente soleggiato su tutta l'isola. Dopo la fase caratterizzata da temperature particolarmente elevate, la massa d'aria tenderà gradualmente a diventare meno calda. Il caldo estremo si attenua, dunque, ma parlare già d'autunno sarebbe decisamente prematuro. Settembre è alla porta, ma l'estate sembra intenzionata a tenersi strette le chiavi di casa. Condizioni prevalentemente serene o poco nuvolose per l'intera giornata. Sul litorale occidentale e orientale, lungo le coste meridionali, sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi prevarranno ampi spazi di cielo sereno. Eventuali modesti addensamenti avranno carattere prevalentemente locale e temporaneo, senza fenomeni significativi associati. Temperature. Il dato più interessante sarà rappresentato dalla progressiva attenuazione del caldo più intenso. Le temperature resteranno comunque su valori pienamente estivi e localmente elevati nelle pianure e nelle zone interne. Rispetto ai picchi registrati nei giorni precedenti, tuttavia, la situazione termica tenderà a risultare meno estrema e più vicina alle caratteristiche di fine estate. Lo zero termico si manterrà su quote molto elevate, attorno ai 4.700 metri, ulteriore testimonianza della persistenza di una massa d'aria decisamente calda in quota. Insomma, il forno resta acceso, ma qualcuno sembra aver finalmente abbassato il termostato. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata, i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente è prevista una rotazione verso i quadranti sud-orientali, con ventilazione che resterà comunque debole e senza particolari criticità. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Come inizierà settembre? L'avvio di settembre dovrebbe mantenere caratteristiche decisamente estive. Il caldo eccezionale dei giorni precedenti tenderà ad attenuarsi, ma sulla Sardegna continueranno a persistere temperature elevate e condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, grazie alla permanenza dell'alta pressione sul Mediterraneo. Al momento non emergono segnali di un cambiamento sostanziale della circolazione atmosferica durante la prima decade di settembre. Per una possibile modifica più significativa dello scenario, potrebbe essere necessario attendere la seconda decade del mese. Quindi sì, agosto saluta. L'estate, invece, per il momento ha chiesto il prolungamento del soggiorno. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di lunedì 31 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 31 agosto. Ariete, la luna nel vostro segno vi regala energia, iniziativa e una maggiore voglia di prendere in mano le situazioni. In amore non alimentate le tensioni. Toro, la giornata vi chiede di concentrarvi soprattutto sulle questioni pratiche e sulle responsabilità che avete lasciato in sospeso. In serata potreste sentirvi stanchi. Gemelli, avete bisogno di movimento e di nuovi stimoli. La luna in Ariete asseconda perfettamente questa vostra esigenza. In amore non pretendete di avere il controllo della situazione. Cancro, la luna in Ariete vi costringe ad affrontare una questione che avete cercato di rimandare. Una scelta fatta con calma potrebbe rivelarsi decisiva. Leone, la luna crea un clima particolarmente favorevole alle iniziative e vi spinge a credere nelle vostre capacità. In amore, Venere vi rende affascinanti. Vergine, Sole e Mercurio vi aiutano ad essere lucidi, precisi e concreti. Potete mettere ordine in una questione particolarmente intricata. In amore, cercate di non analizzare tutti i dettagli. Bilancia, la luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti con gli altri. Sarete molto polemici. Anche sul lavoro non riuscirete ad essere diplomatici come vostro solito. Scorpione, una giornata indica per eliminare qualche peso inutile. Non esiterete a fare pulizia di quello che non vi serve più. La luna vi rende molto più determinati. Sagittario, in amore lasciate spazio alla spontaneità. Con la luna amica le vostre doti emergono naturalmente. La fortuna vi darà una mano se necessario. Capricorno, la giornata vi mette davanti a responsabilità e decisioni che richiedono concretezza. Sul lavoro comunque riuscite ad essere sempre molto lucidi e a prendere decisioni corrette. Acquario, la luna vi rende più dinamici e vi spinge a prendere iniziative senza pensarci troppo. In amore avete bisogno di essere stimolati con delle novità. Pesci, la luna in Ariete porta maggiore decisione, mentre Sole e Mercurio in Vergine favoriscono il confronto con gli altri. In amore siete alla ricerca di una maggiore sicurezza. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Lunedì 31 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Raimondo Nonnato. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è: tutti i guai son guai, ma il guaio senza pane è il più grosso. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1848 a Vienna, prima esecuzione per la Marcia di Radetzky che Johann Strauss aveva composto in onore del maresciallo Joseph Radetzky, tornato da Milano dopo i moti rivoluzionari. Nel 1888 a Londra veniva ritrovata senza vita Mary Ann Nichols, la prima vittima di Jack lo Squartatore. Nel 1913, Fiera di Primiero, in provincia di Trento, dedicava una lapide all'ingegnere Luigi Negrelli, uno degli ideatori del canale di Suez, che lì era nato nel 1799. Nel 1946, dopo la guerra, riapriva la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia alla sua settima edizione. Nel 1955, la General Motors presentava a Chicago la Sunmobile, la prima automobile al mondo alimentata da energia solare. E nel 1958 Ercole Baldini vinceva il campionato mondiale di ciclismo su strada di Reims in Francia, coprendo 276 km in 7 ore 29 minuti e 32 secondi. Nel 1973 i Pooh pubblicavano il loro sesto album Parsifal con 9 canzoni inedite. Era il primo con Red Kanzian entrato nel gruppo in sostituzione di Riccardo Fogli. Nel 1997 finiva in tragedia a Parigi la fuga dai paparazzi di Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed, che perdevano la vita nel sottopasso stradale dell'Alma. 20 anni fa, nel 2006, in Norvegia le autorità recuperavano L'Urlo e Madonna, due dipinti di Edvard Munch trafugati 2 anni prima nel Museo Munch a Oslo. E nel 2011 la radio canadese reinseriva in programmazione Money for Nothing dei Dire Straits del 1985, bandita a inizio anno dopo la protesta di un ascoltatore per una parola del testo ritenuta offensiva verso l'omosessualità. Sono nati il 31 agosto gli imperatori romani Caligola e Commodo, rispettivamente nel 12 e nel 161 d.C. Nel 1834 il compositore Amilcare Ponchielli. Nel 1870 l'educatrice Maria Montessori. Nel 1947 la giornalista e politica Rita Dalla Chiesa. E nel 1949 l'attore Richard Gere. Sono nati oggi anche i cantanti Sergio Caputo nel 1954 e Simona Bencini nel 1969, il regista Giovanni Veronesi nel 1962 e l'attrice Serena Rossi, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 31 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: E allora bello lo smart working, ma è una conquista meravigliosa, ma ha distrutto fisicamente mezza popolazione mondiale.
1: Mamma mia, totalizzante. Siamo partiti tutti nel 2020 sognando di lavorare in spiaggia con il cocktail e ci ritroviamo nel 2026 ricurvi sulla sedia in paglia della cucina a fatturare.
0: Sì, con lo schermo del portatile appoggiato su una pila di tre dizionari d'inglese e la schiena piegata a 90 gradi che sembra quasi una parentesi graffa.
1: E la cosa fantastica è che verso le 3 di pomeriggio ti rendi conto che stai lavorando praticamente sdraiato sulla sedia, con il mento che tocca la tastiera e la cervicale che manda segnali di fumo.
0: Sì, e poi la tipica risposta di tutti è: da lunedì compro una sedia da gaming da 800 euro. Spoiler, ci metterai sopra solo i vestiti da stirare, eh?
1: Ma prima di fare acquisti compulsivi di cui vi pentirete, la tecnologia ci offre un sistema di controllo della postura a prova di pigrizia.
0: E la prima app pazzesca, veramente poco conosciuta, si chiama Posture App.
1: Dimenticatevi quei tutori rigidi e medievali che vi stringono le spalle. Quest'app usa semplicemente la webcam del vostro computer.
0: L'intelligenza artificiale mappa in tempo reale i punti chiavi del vostro corpo, testa, spalle, colonna vertebrale.
1: E non appena iniziate a scivolare lentamente verso il basso, trasformandovi in una massa informe, beep,
0: vi manda una notifica discreta sullo schermo per ricordarvi di tirare sulla testa e raddrizzare la schiena prima che sia troppo tardi.
1: In pratica è come avere una mamma virtuale alle spalle che vi controlla ogni 3 minuti, ma senza l'ansia di dover pulire la camera.
0: E per chi non sa proprio se l'altezza del tavolo e del monitor sia giusta per le proprie braccia,
1: lì entra in gioco Zendesk Ergonomics, un tool fantastico che fa la scansione della vostra postazione di lavoro.
0: Ma pensate che cosa, cioè scattate una foto laterale di voi mentre siete seduti alla scrivania e lei analizza gli angoli di ginocchia, gomiti e inclinazione del collo.
1: Vi dice esattamente: sposta il monitor più in alto di 5 cm oppure avvicina la tastiera, trasformando il vostro tavolo di casa in una postazione manageriale su misura.
0: E se dopo 3 ore di chiamate su Zoom vi sentite comunque rigidi come dei pezzi di legno?
1: Lì usiamo la terza perla poco nota, Stretch It AI.
0: Sì, invece che usare le classiche schede di palestra impossibili, vi propone micro sessioni di stretching personalizzato da 2 minuti netti.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Sì, immancabile l'appuntamento con Let the Music Play a questo punto, eh? 52 minuti insieme al sottoscritto Marco Mari, insieme alla musica dance degli ultimi trent'anni del Novecento, quella che ritroviamo nelle serate a tema, quella che ritroviamo campionata o comunque magari riproposta nei pezzi anche di questi ultimi anni. Musica, canzoni, brani che hanno fatto la storia della dance e che noi siamo ben lieti di riproporvi. Partiamo con lui, partiamo con James Brown, partiamo con Gravity.

inconfondibile voce carica del re del soul, James Brown con G-R-A-V-Y-T-Y. Non ci riesco a dirlo. G-R-A-V-I-T-Y. Non sono di lingua anglosassone, quindi mi incarto. Anche se vi posso assicurare che ci ho provato un'infinità di volte mentre stavo andando questa canzone a fare lo spelling. G-R-A-V-I-T-Y. Davvero complicato. Proseguiamo il nostro percorso per il momento nella musica degli anni 80, amici. Rallentiamo le battute per minuto, perché siamo partiti veramente a sprombattuto, la rima non era assolutamente voluta. Con noi ora c'è Maxi Priest, canzone del 1989, assai elegante.

Ho perso decisamente e completamente le tracce. Ma nel 1989 usciva anche quest'altra canzone. Altro successo strepitoso, mondiale, incredibile. I Technotronic, ve li ricordate? Quelli di Pump Up the Jam. Sono andato nel pallone, ragazzi.

Ma quanto l'abbiamo ballata questa canzone, quanto noi di Joy DJs, noi di Jockey l'abbiamo suonata. Pump Up the Jam, praticamente la si sentiva dappertutto, il classico tormentone che ci ha tormentato per un anno. Dai che andiamo con l'ultima di questa prima parte. Chiudiamo questi primi 17 minuti di Let the Music Play con i Whiskey, produzione italianissima. Un lei e un lui e una lei, vabbè che oggi è tutto fluido. Con questa Last Summer, ci ricorda un'estate di metà anni 80.

0: E con Last Summer dei Whiskey, ragazzi, abbiamo completato i primi 17 minuti di Let the Music Play. Dopo la pausa ritroveremo il disco degli anni 70.
1: Ehi, dico te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: State ascoltando Radio Domus Novas.
0: Riprendiamo il nostro cammino, amici, in Let the Music Play. A questo punto dobbiamo dare spazio al disco degli anni 70 e per quest'oggi, ragazzi, vi abbiamo regalato una chicca, vi abbiamo preparato una chicca davvero importante. Vediamo se la riconoscete o se ve lo ricordate questo pezzo. È del 1975, non vi dico altro per ora.

Il tema penso che sia abbastanza chiaro, no? Soul Dracula era il 1975. Siamo andati a tirare fuori questo 45 giri tutto impolverato, tutto messo male, beh, insomma, comunque noi ve lo abbiamo regalato. Questo ha rappresentato il disco degli anni 70. Ora siamo pronti per dare spazio tra qualche minuto all'appuntamento con la musica dedicata alla house, ma prima c'è un pezzo afro. Sentite un po' cosa abbiamo

Yellow Man è un artista che intorno alla metà degli anni 80 ha avuto un buon successo anche in Europa e persino nel nostro paese. Beh, pezzi famosissimi sono quello che vi abbiamo testé regalato, ma anche la mitica Zungu Zungu Guzungu Zeng. Lui uno dei tanti emuli del reggae di Bob Marley degli anni 70. Va bene ragazzi, e con Yellow Man siamo arrivati all'appuntamento con la House Music. Genere musicale, come amiamo dire noi, che ha stravolto il mondo della dance a partire dal 1987. Ci sono stati un paio di anni buoni, dove questo genere musicale è molto più robusto, anzi decisamente cattivo per quei tempi, nei quali noi che insomma ci lavoravamo in discoteca e chi ci veniva si era più abituati a delle canzoni molto più morbide, molto più orecchiabili. I classici tormentoni, ve li ricordate i tormentoni? Che fossero invernali, che fossero estivi, canzoni facili da ricordare, facili da canticchiare, che poi naturalmente rappresentavano la vita dei giovani di allora, come magari rappresentano la vita dei giovani di oggi. Va bene, dai, detto questo, non ci perdiamo in chiacchiere. Sempre due le canzoni della House Music. La prima è questa, produzione italianissima per J&BI.

Produzione italianissima questa, pensate che sembra che venga dagli Stati Uniti, ma in realtà è della bassa modenese. Loro tra l'altro hanno fatto sfracelli negli States con le loro produzioni, Bene ragazzi, questo è stato il primo dei due singoli dedicati alla musica house, genere che, come ho detto prima, dal 1987 al 1989-90 ha letteralmente stravolto, terremotato il mondo della dance. Si è passati da dei pezzi molto orecchiabili, molto in un certo senso ritmati, ma tra virgolette mettiamo pure romantici, facili da ricordare, a delle produzioni invece molto molto molto più cattive, come ad esempio questa. Qui invece siamo in presenza di un vinile, perché siamo sempre in presenza di un vinile come nel precedente caso, però questo è un pezzo interamente strumentale. Salsa House, qui siamo nel 1988 per un'etichetta discografica che faceva WFFRR. Vediamo se riesco a dirla, a pronunciarla senza incartarmi. Full Frequency Range Recording. Ma come sono stato bravo, eh?

0: E con il pianino, chiamiamolo così, House di Hardcore Uproar, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi la parentesi dedicata all'house music, abbiamo completato anche la parte centrale di Led Music Play, andiamo in pausa, tra poco ci attendono gli anni 90.
1: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Studio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: know you wanna say it.
1: E così ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nel nostro terzo ed ultimo pezzetto di Let the Music Play, lo spazio dedicato a questo punto alla musica dance degli anni 90, che andiamo ad aprire con questo grande pezzo. Mi dice qualcosa Robin S? La canzone era grintosissima. Non troppo veloce, ma decisamente grintosa, eh?

Siamo partiti fortissimo, ragazzi, quest'oggi con questo singolo del 1993. Lei si chiama Robin S e la sua canzone porta il titolo di Show Me Love, ma nel 1993 andava forte anche quest'altro pezzo.

L'anno precedente aveva avuto un successo internazionale a livello planetario con Rockin' Romance. Alle sue spalle come produttore c'è niente proprio di meno che il DJ Atomico Herbie, DJ H. Lei si chiama Joy Salinas e ci regala questa Bip Bip.

Alle spalle di Joy Salinas c'era il DJ Atomico Herbie, ma le sonorità ricordano moltissimo quelle di Marco Biondi, ovvero Mato Grosso, ragazzi. Ve lo ricordate Mato Grosso? Direi proprio di sì, Bene, detto questo, ragazzi, noi dobbiamo correre in quanto il tempo comincia a stringere. Allora, noi abbiamo finora ascoltato due pezzi del 1993, ma incidentalmente abbiamo poco fa nominato anche il 1992. Nel 1992 andava anche questo pezzo.

0: E con questa Don't Walk Away di Jade, ragazzi, abbiamo completato anche la scaletta degli anni 90 all'interno della The Music Play. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao da Marco Mari.
1: Game over.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso, un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli, edito da Il Filo di Arianna.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati al nostro consueto approfondimento Pianetology Reporter. Dunque incontreremo una nota artista veneziana, lei è Irina Zanin, il sottoscritto l'ha raggiunta, diciamo, all'improvviso presso il cortile del suo laboratorio, subito nel nostro servizio.
2: Ecco, incontriamo dopo un po' di tempo, devo dire, la nota artista Irina Zanin. Ecco, innanzitutto, come stai?
3: Bene.
2: So che tu hai fatto diversi lavori di scultura e non solo, ecco, ci puoi così farci una carrellata, quelli che hanno avuto anche più successo, quelli che ti sono più piaciuti, quelli che ti hanno più colpito, che li hai fatti con veramente con sentimento, che li costruivi con sentimento particolare, ecco, questo mi interessa.
3: Allora, beh, delle cose che ho fatto con sentimento particolare e che ho dato sempre a disposizione l'ultimo periodo, non molto perché mi occupavano parecchio tempo, era la realizzazione di presepi, che comunque ho sempre fatto con un senso, diciamo, non erano un presepio usuale, erano dei messaggi, diciamo, personali che io ho sempre cercato di trasmettere, di una spiritualità non tanto legata a un contesto proprio religioso diocesano, diciamo, però un contesto di qualcosa di universale.
2: Traducendo, ecco, per i nostri amici toscani, di chiesa, no?
3: Sì, diciamo religioso, legato proprio alla parte prelata, ma legato più a un contesto francescano, ecco, diciamo così, legato all'ambiente, legato alle persone, legato a un'armonia del cosmo, ecco. Questo
2: è molto bello, molto interessante. Tu sei infatti un po' attirata da queste tematiche, il cosmo, la spiritualità, questi concetti.
3: Sì, perché sono molto legata diciamo alla nazione italiana, come a livello regionale, per la nostra territorialità che è unica per ogni regione. Ogni regione ha le sue peculiarità e ha delle bellezze straordinarie. La Toscana in particolare, ci sono stata l'anno scorso e l'ho vissuta in maniera molto bella, ho fatto una settimana, quindi è bella proprio per il verde, per l'apertura del verde che c'è, diversa dalla nostra qua, perché qua nel Veneto c'è più cementificazione, ecco, quindi è sta roba qua che mi ha coinvolta di più, diciamo così. Per esempio ti parlo della Toscana perché ci sono stata l'anno scorso, ho fatto una vacanza, però ogni regione ha le sue bellezze, ecco, e forse gli italiani sono abituati a vedere talmente nei secoli, hanno portato un DNA, diciamo, di bellezza, che lo sottovalutano, ecco, sono talmente abituati che non danno importanza alla bellezza proprio del territorio, e sono talmente abituati a vedere le cose belle che magari non le valorizzano come andrebbero valorizzate. E mi rivolgo soprattutto a organi preposti, messi in determinati piedistalli, che dovrebbero, al di là di colori, dovrebbero guardare i colori del cosmo, ecco.
2: Ecco, tu mi hai parlato della Toscana, sei stata in Toscana a fine estate, ricordo di questo.
3: Sì.
2: Sei transitata anche per Montepulciano?
3: Sì, ecco, sono transitata.
2: Siamo la televisione più seguita in assoluto, storicamente, questo.
3: Sì.
2: Ecco, che impressione hai avuto di...
3: Allora, ci sono proprio stata a Montepulciano e secondo me c'era qualche angelo che faceva parte della tua aurea che mi ha accolto, perché guarda caso, appena sono arrivata a Montepulciano, ho trovato un signore che c'era una mostra, diciamo, su cose proprio della città di Montepulciano, c'erano paramenti sacri, c'era una parte di archivio di Montepulciano, e l'ha mandato qualcuno, secondo me, perché mi ha accompagnata. Persona che l'ho incontrata così, io non credo che il caso non esiste, e mi ha portato dentro a vedere questa mostra, e la cosa mi ha fatto molto piacere. Poi mi ha fatto fare una via, mi ha detto guarda, vada giù per di qua, che questa la chiamano la via degli innamorati, no? E quindi ho fatto sto percorso poi per scendere giù, molto particolare, molto bello, ecco, è molto bello la cittadina, insomma, e poi tutto il territorio, ho fatto la strada, quella, diciamo, antica, ecco, delle zone, tutte delle colline, quella parte lì,
2: la zona collinare,
3: la Valdichiana, esatto. Ecco.
2: Visto che bei posti che abbiamo noi.
3: Sì, infatti tornerei domani mattina, se mi dicono dove vuoi andare, tornerei in Toscana di nuovo. È una regione particolare che la sento in modo particolare, anche per proprio la tradizione legata a quel contesto spirituale. Cioè, non a caso si dice Toscana, città, cioè paese dei santi, ecco.
2: Ecco, quindi tra Valdichiana, Val d'Orcia, Montepulciano, ecco, questo ti può aiutare, ti può ispirare a creare qualcosa, qualche tuo lavoro?
3: Beh, sicuramente ti dico proprio anche la parte fantastica legata al territorio, quindi legata a tradizioni passate, a tradizioni proprio agli alberi, alle parti degli animali, degli uccelli, cioè in un contesto che proprio si addentra nella parte fantastica, ecco, quello sì.
2: Quindi magari prossimamente potremmo vedere un tuo lavoro che rispecchia un po' quelle località, quelle energie?
3: Vediamo, perché adesso sto facendo un'altra cosa con mia figlia, cioè tutti e due sono nel contesto artistico, e quindi proprio in questi giorni qua sto sviluppando un qualcosa legato all'acqua. Ah. E quindi che ha, cioè mia figlia, lei piace molto, ha fatto l'artistico anche mia figlia, e però è legata al settore della moda. Quindi con amici sempre del settore, tra trucchi, parrucchi e cose così, e sarà un'evocazione di una ninfa legata all'acqua, dove io integrerò delle parti lavorando la ceramica, che quindi legheranno questo spirito del mare proprio agli scogli, alla parte di terra, attraverso la terra che io andrò a lavorare, e verrà praticamente costruita sul corpo di questa ragazza, di questa ninfa, che si presta come soggetto, e verrà fatto anche un breve cortometraggio, verranno fatte delle foto. Intanto stiamo facendo, cioè loro, io li ho appoggiati perché mi hanno chiesto aiuto, hanno un'età diversa dalla mia, e ho detto va bene, mi do disponibile. E quindi l'altro giorno abbiamo guardato un po' i colori, la scelta cromatica, se fare una versione più spumeggiante, quindi legata agli azzurri, a toni del rosa e alla parte più eterea, o legati diciamo alla parte più vulcanica della terra, quindi rossi, neri, questi scogli con i coralli. Vediamo un po' cosa ne viene fuori, ecco.
2: Ti vedo molto dinamica, molto
3: come sempre, dai.
2: Sì, molto incisiva. Ecco, io credo che possiamo concludere qui questo nostro dialogo molto interessante. Mi ha fatto un po' un giro dal nord-est alla Toscana, alla Valdichiana in modo particolare, e ci sentiamo e ci vediamo la prossima estate, magari aprendo la telecamera qualche minuto prima.
3: Ecco, certamente. E allora approfitto anche, non dico il posto, però saluto, se magari mi sta guardando, la signora dove sono stata nell'agriturismo appena fuori Siena, un posto meraviglioso, e che sono stata diciamo ospite in questo posto, e saluto se mi riconosce, e saluto tutti.
2: Grazie Rina Zanin, artista, e ci sentiamo presto. Buon
3: saluti
2: lavoro
3: a tutti.
1: Riprendiamo in studio, sempre simpatica la nostra artista Irina Zanin, che la ritroveremo anche prossimamente, vediamo se ci potrà proporre altre sue opere. Dunque noi ci fermiamo qui per il momento, vi lascio alla nostra programmazione e vi auguro un buon proseguimento di serata in nostra compagnia.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità e il partito con due minuti di niente.

0: Disco novità e il partito con due minuti di niente.
1: Disco novità.
2: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: setta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
1: Partiamo ragazzi, partiamo. Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari. Siamo all'inizio, siamo all'avvio di un nuovo appuntamento con il DJ Box. I 60 minuti o poco ci manca dedicati alla musica dance degli ultimi 50 anni. Partiamo dagli anni 70 e arriviamo praticamente quasi ai nostri giorni. Quest'oggi ragazzi voglio aprire con un pezzo che risale certamente agli anni 70, ma non è il classico pezzone dance made in USA tipo John Travolta, John Travolta, tipo Village People, tipo Bee Gees, Patrick Hernandez, Village People, Kool & The Gang, eccetera. Loro si chiamano Sparks, canzone che all'epoca ha avuto un successo strepitoso anche per la sua particolarità, il cui titolo è You Gotta Beat The Clock. Tra l'altro pezzo molto molto, come dicevo, particolare, molto carico, molto energetico, molto sui generis.

Qui eravamo sul finire degli anni 70, amici, gli Sparks. Quest'oggi hanno aperto il nostro DJ Box, hanno aperto la nostra valigetta del disc jockey, già perché noi all'epoca giravamo con la valigetta e molto spesso erano anche due e non erano leggere. Perché a differenza di oggi che si fa tutto eventualmente con qualche ammenicolo ipertecnologico, a volte, anzi una volta, si lavorava coi vinili. E finché erano due o tre va bene, ma quando cominciavano a essere 50 o 100 era un'altra roba. Passiamo agli anni 80, qui siamo nel 1985. Loro si chiamano Ram Band. Tra l'altro Ram, beh, dipende dalla memoria del computer, ma era anche il nome dell'etichetta discografica che li aveva prodotti, la Ram Records di Cremona. Questa è Everybody, canzone da socializzazione.

Siamo arrivati, ragazzi, nel 1991, quando usciva questa particolarissima canzone di Sucker DJ by Dimples D. Canzone che, insomma, ha avuto un successo davvero importante, italianissima come produzione. Quindi siamo rimasti sia negli anni 80 quest'oggi che negli anni 90 in tema di produzioni made in Italy. Ma ora noi dobbiamo proseguire il nostro percorso. Entriamo negli anni 2000, due le canzoni che ci separano dall'Afro Time, dopodiché riprenderemo il nostro cammino con la seconda cinquina di pezzi dance degli anni 70 e giorni nostri, che verrà completata a pochi minuti dalla conclusione con il disco ballato in italiano, come nostra abitudine. Questo è il palinsesto che, se siete nostri fedeli ascoltatori, sapete bene, conoscete bene. Se invece siete nuovi, è stato importante dirvelo. Adesso arrivano i Soundtronic, We Can Fly.

0: con Ernst & Young abbiamo completato la prima parte del nostro DJ Box. Siamo un po' in ritardo, quindi andiamo velocemente con l'Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.

0: L'Afro Time di quest'oggi, amici, è stato rappresentato da Ladies Night, non dalla Kool & The Gang, quello era un pezzo di fine anni 70, primi anni 80, ma di Chantal, produzione made in Italy.
1: DJ Box, la storia della musica dance, raccontata da Marco Mari.

Se l'apertura del DJ Box di quest'oggi, amici, l'abbiamo affidata ad un pezzo energizzante, quale quello degli Sparks. Il secondo motivo degli anni 70 invece è stato rappresentato da Best of My Love, ma la grande classe, qui c'era lo zampino di Philip Bailey degli Electric Light Orchestra. Va bene, dai, ora ci spostiamo nel 1983. Qui i protagonisti sono gli Yazoo, quelli di Nobody's Diary con la meravigliosa voce di Alison Moyet.

Il secondo brano all'interno del DJ Box di quest'oggi è un pezzo che ci ricorda un'estate del 1995. Era un pezzo dei mitici La Bush, eh? Sweet Dreams, come canta la meravigliosa cantante di quella formazione, purtroppo prematuramente scomparsa nei primi anni 2000 a causa di un incidente aereo. Va bene ragazzi, il tempo stringe, noi siamo un pochino lunghi quest'oggi, allora dobbiamo tagliare un po' le canzoni, altrimenti non riusciamo a farci stare tutto. Insomma, quando si usano le extended version succedono anche queste cose. Andiamo ora con Shakira, questo pezzo del 2006, il primo dei due brani degli anni 2000, prima del disco Ballato in Italiano, che completerà il nostro percorso musicale di oggi.

ascoltando DJ Box, tutta la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. In console Marco Mari. From the streets of Miami to presenting at the Grammys, con il molito.

Tonight. A completare la seconda cinquina di pezzi dance degli anni 70, praticamente quasi al giorno d'oggi, sono stati, o meglio dire, è stata la premiata ditta Pitbull

0: DJ Box si balla in italiano.
1: Esatto, è arrivato l'appuntamento con il disco ballato in italiano, sul quale io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi do appuntamento alla

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio.

0: Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La Sardegna si prepara a salutare agosto sotto la protezione di un solido campo di alta pressione, che nella giornata di lunedì 31 agosto garantirà condizioni di tempo stabile, asciutto e ampiamente soleggiato su tutta l'isola. Dopo la fase caratterizzata da temperature particolarmente elevate, la massa d'aria tenderà gradualmente a diventare meno calda. Il caldo estremo si attenua, dunque, ma parlare già d'autunno sarebbe decisamente prematuro. Settembre è alla porta, ma l'estate sembra intenzionata a tenersi strette le chiavi di casa. Condizioni prevalentemente serene o poco nuvolose per l'intera giornata. Sul litorale occidentale e orientale, lungo le coste meridionali, sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi prevarranno ampi spazi di cielo sereno. Eventuali modesti addensamenti avranno carattere prevalentemente locale e temporaneo, senza fenomeni significativi associati. Temperature. Il dato più interessante sarà rappresentato dalla progressiva attenuazione del caldo più intenso. Le temperature resteranno comunque su valori pienamente estivi e localmente elevati nelle pianure e nelle zone interne. Rispetto ai picchi registrati nei giorni precedenti, tuttavia, la situazione termica tenderà a risultare meno estrema e più vicina alle caratteristiche di fine estate. Lo zero termico si manterrà su quote molto elevate, attorno ai 4.700 metri, ulteriore testimonianza della persistenza di una massa d'aria decisamente calda in quota. Insomma, il forno resta acceso, ma qualcuno sembra aver finalmente abbassato il termostato. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata, i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente è prevista una rotazione verso i quadranti sud-orientali, con ventilazione che resterà comunque debole e senza particolari criticità. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Come inizierà settembre? L'avvio di settembre dovrebbe mantenere caratteristiche decisamente estive. Il caldo eccezionale dei giorni precedenti tenderà ad attenuarsi, ma sulla Sardegna continueranno a persistere temperature elevate e condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, grazie alla permanenza dell'alta pressione sul Mediterraneo. Al momento non emergono segnali di un cambiamento sostanziale della circolazione atmosferica durante la prima decade di settembre. Per una possibile modifica più significativa dello scenario, potrebbe essere necessario attendere la seconda decade del mese. Quindi sì, agosto saluta. L'estate, invece, per il momento ha chiesto il prolungamento del soggiorno. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di lunedì 31 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Lunedì 31 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Raimondo Nonnato. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è: tutti i guai son guai, ma il guaio senza pane è il più grosso. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1848 a Vienna, prima esecuzione per la Marcia di Radeschi, che Johann Strauss aveva composto in onore del maresciallo Joseph Radeschi, tornato da Milano dopo i moti rivoluzionari. Nel 1888 a Londra veniva ritrovata senza vita Mary Ann Nichols, la prima vittima di Jack lo Squartatore. Nel 1913, Fiera di Primiero, in provincia di Trento, dedicava una lapide all'ingegnere Luigi Negrelli, uno degli ideatori del canale di Suez, che lì era nato nel 1799. Nel 1946, dopo la guerra, riapriva la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia alla sua settima edizione. Nel 1955, la General Motors presentava a Chicago la Sunmobile, la prima automobile al mondo alimentata da energia solare. E nel 1958 Ercole Baldini vinceva il campionato mondiale di ciclismo su strada di Reims in Francia, coprendo 276 km in 7 ore 29 minuti e 32 secondi. Nel 1973 i Pooh pubblicavano il loro sesto album Parsifal con 9 canzoni inedite. Era il primo con Red Kanzian entrato nel gruppo in sostituzione di Riccardo Fogli. Nel 1997 finiva in tragedia a Parigi la fuga dai paparazzi di Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed, che perdevano la vita nel sottopasso stradale dell'Alma. 20 anni fa, nel 2006, in Norvegia le autorità recuperavano L'Urlo e Madonna, due dipinti di Edvard Munch trafugati 2 anni prima nel Museo Munch a Oslo. E nel 2011 la radio canadese reinseriva in programmazione Money for Nothing dei Dire Straits del 1985, bandita a inizio anno dopo la protesta di un ascoltatore per una parola del testo ritenuta offensiva verso l'omosessualità. Sono nati il 31 agosto gli imperatori romani Caligola e Commodo, rispettivamente nel 12 e nel 161 d.C. Nel 1834 il compositore Amilcare Ponchielli. Nel 1870 l'educatrice Maria Montessori. Nel 1947 la giornalista e politica Rita Dalla Chiesa. E nel 1949 l'attore Richard Gere. Sono nati oggi anche i cantanti Sergio Caputo nel 1954 e Simona Bencini nel 1969, il regista Giovanni Veronesi nel 1962 e l'attrice Serena Rossi, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 31 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 125 orientale Sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Nova.
7: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Angelina?
1: Con me.
2: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai una

0: Lunedì 31 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Raimondo Nonnato. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è: tutti i guai son guai, ma il guaio senza pane è il più grosso. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1848 a Vienna, prima esecuzione per la Marcia di Radeschi, che Johann Strauss aveva composto in onore del maresciallo Joseph Radeschi, tornato da Milano dopo i moti rivoluzionari. Nel 1888 a Londra veniva ritrovata senza vita Mary Ann Nichols, la prima vittima di Jack lo Squartatore. Nel 1913, Fiera di Primiero, in provincia di Trento, dedicava una lapide all'ingegnere Luigi Negrelli, uno degli ideatori del canale di Suez, che lì era nato nel 1799. Nel 1946, dopo la guerra, riapriva la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia alla sua 7ª edizione. Nel 1955, la General Motors presentava a Chicago la Sunmobile, la prima automobile al mondo alimentata da energia solare. E nel 1958 Ercole Baldini vinceva il campionato mondiale di ciclismo su strada di Reims in Francia, coprendo 276 km in 7 ore 29 minuti e 32 secondi. Nel 1973 i Pooh pubblicavano il loro 6º album Parsifal con 9 canzoni inedite. Era il primo con Red Canzian entrato nel gruppo in sostituzione di Riccardo Fogli. Nel 1997 finiva in tragedia a Parigi la fuga dai paparazzi di Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed, che perdevano la vita nel sottopasso stradale dell'Alma. 20 anni fa, nel 2006, in Norvegia le autorità recuperavano L'Urlo e Madonna, due dipinti di Edvard Munch trafugati 2 anni prima nel Museo Munch a Oslo. E nel 2011 la radio canadese reinseriva in programmazione Money for Nothing dei Dire Straits del 1985, bandita a inizio anno dopo la protesta di un ascoltatore per una parola del testo ritenuta offensiva verso l'omosessualità. Sono nati il 31 agosto gli imperatori romani Caligola e Commodo, rispettivamente nel 12 e nel 161 d.C. Nel 1834 il compositore Amilcare Ponchielli. Nel 1870 l'educatrice Maria Montessori. Nel 1947 la giornalista e politica Rita Dalla Chiesa. E nel 1949 l'attore Richard Gere. Sono nati oggi anche i cantanti Sergio Caputo nel 1954 e Simona Bencini nel 1969, il regista Giovanni Veronesi nel 1962 e l'attrice Serena Rossi, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 31 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita. Non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Generale, dietro la collina.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santo Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La Sardegna si prepara a salutare agosto sotto la protezione di un solido campo di alta pressione che nella giornata di lunedì 31 agosto garantirà condizioni di tempo stabile, asciutto e ampiamente soleggiato su tutta l'isola. Dopo la fase caratterizzata da temperature particolarmente elevate, la massa d'aria tenderà gradualmente a diventare meno calda. Il caldo estremo si attenua, dunque, ma parlare già d'autunno sarebbe decisamente prematuro. Settembre è alla porta, ma l'estate sembra intenzionata a tenersi strette le chiavi di casa. Condizioni prevalentemente serene o poco nuvolose per l'intera giornata. Sul litorale occidentale e orientale, lungo le coste meridionali, sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi prevarranno ampi spazi di cielo sereno. Eventuali modesti addensamenti avranno carattere prevalentemente locale e temporaneo, senza fenomeni significativi associati. Temperature. Il dato più interessante sarà rappresentato dalla progressiva attenuazione del caldo più intenso. Le temperature resteranno comunque su valori pienamente estivi e localmente elevati nelle pianure e nelle zone interne. Rispetto ai picchi registrati nei giorni precedenti, tuttavia, la situazione termica tenderà a risultare meno estrema e più vicina alle caratteristiche di fine estate. Lo zero termico si manterrà su quote molto elevate, attorno ai 4.700 metri, ulteriore testimonianza della persistenza di una massa d'aria decisamente calda in quota. Insomma, il forno resta acceso, ma qualcuno sembra aver finalmente abbassato il termostato. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata, i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente è prevista una rotazione verso i quadranti sud-orientali, con ventilazione che resterà comunque debole e senza particolari criticità. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Come inizierà settembre? L'avvio di settembre dovrebbe mantenere caratteristiche decisamente estive. Il caldo eccezionale dei giorni precedenti tenderà ad attenuarsi, ma sulla Sardegna continueranno a persistere temperature elevate e condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, grazie alla permanenza dell'alta pressione sul Mediterraneo. Al momento non emergono segnali di un cambiamento sostanziale della circolazione atmosferica durante la prima decade di settembre. Per una possibile modifica più significativa dello scenario, potrebbe essere necessario attendere la seconda decade del mese. Quindi sì, agosto saluta. L'estate, invece, per il momento ha chiesto il prolungamento del soggiorno. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di lunedì 31 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome: Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic
3: con Marco Del Vais.
4: Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
6: Radio Domus Novas.
7: La mia radio.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati al nostro consueto approfondimento Planetology Reporter. Dunque incontreremo una nota artista veneziana, lei è Irina Zanin, il sottoscritto l'ha raggiunta, diciamo all'improvviso, presso il cortile del suo laboratorio, subito nel nostro servizio.
3: Ecco, incontriamo dopo un po' di tempo, devo dire, l'artista, la nota artista Irina Zanin. Ecco, innanzitutto come stai?
4: Bene.
3: So che tu hai fatto diversi lavori di scultura e non solo, ecco, ci puoi così farci una carrellata, quelli che hanno avuto anche più successo, quelli che ti sono più piaciuti, quelli che ti hanno più colpito, che li hai fatti con veramente con sentimento, che li costruivi con sentimento particolare, ecco, questo mi interessa.
4: Allora, beh, delle cose che ho fatto con un sentimento particolare e che ho dato sempre a disposizione l'ultimo periodo, non molto perché mi occupavano parecchio tempo, era la realizzazione di presepi, che comunque ho sempre fatto con un senso, diciamo, non erano un presepio usuale, erano dei messaggi, diciamo, personali che io ho sempre cercato di trasmettere, di una spiritualità non tanto legata a un contesto proprio religioso decesa, diciamo, però un contesto di qualcosa di universale.
3: Traducendo, ecco, per i nostri amici toscani, di chiesa, no?
4: Sì, diciamo religioso, legato proprio alla parte prelata, ma legato più a un contesto francescano, ecco, diciamo così, legato all'ambiente, legato alle persone, legato a un'armonia del cosmo, ecco. Questo
3: è molto bello, molto interessante, che tu sei infatti un po' attirata da queste tematiche, il cosmo, la spiritualità, questi concetti.
4: Sì, perché sono molto legata diciamo alla nazione italiana, come a livello regionale, per la nostra territorialità che è unica per ogni regione. Ogni regione ha le sue peculiarità e ha delle bellezze straordinarie. La Toscana in particolare, ci sono stata l'anno scorso e l'ho vissuta in maniera molto bella, ho fatto una settimana, quindi è bella proprio per il verde, per l'apertura del verde che c'è, diversa dalla nostra qua, perché qua nel Veneto c'è più cementificazione, ecco, quindi è sta roba qua che mi ha coinvolta di più, diciamo così. Per esempio ti parlo della Toscana perché ci sono stata l'anno scorso, ho fatto una vacanza, però ogni regione ha le sue bellezze, ecco, e forse gli italiani sono abituati a vedere talmente nei secoli, hanno portato un DNA, diciamo, di bellezza, che lo sottovalutano, ecco, sono talmente abituati che non danno importanza alla bellezza proprio del territorio, e sono talmente abituati a vedere le cose belle che magari non le valorizzano come andrebbero valorizzate. E mi rivolgo soprattutto a organi preposti, messi in determinati piedistalli, che dovrebbero

0: Al di là di colori, dovrebbero guardare i colori del cosmo, ecco.
1: Ecco, tu mi hai parlato della Toscana, sei stata in Toscana a fine estate, ricordo di questo.
0: Sì.
1: Sei transitata anche per Montepulciano?
0: Sì, ecco, sono transitata.
1: Siamo la televisione più seguita in assoluto, storicamente questo.
0: Sì.
1: Ecco, che impressione hai avuto di...
0: Allora, ci sono proprio stata a Montepulciano e secondo me c'era qualche angelo che faceva parte della tua aurea che mi ha accolto, perché guarda caso, appena sono arrivata a Montepulciano, ho trovato un signore che mi ha... c'era una mostra, diciamo, su cose proprio della città di Montepulciano, c'erano paramenti sacri, c'era una parte di archivio di Montepulciano e l'ha mandato qualcuno, secondo me, perché mi ha accompagnata. Persona che l'ho incontrata così, io non credo che il caso non esiste, e mi ha portato dentro a vedere questa mostra e la cosa mi ha fatto molto piacere. Poi mi ha fatto fare una via, mi ha detto guarda, vada giù per di qua, che questa la chiamano la via degli innamorati, no? E quindi ho fatto sto percorso poi per scendere giù, molto particolare, molto bello, ecco, è molto bello la cittadina, insomma, e poi tutto il territorio, ho fatto la strada quella, diciamo, antica. Ah, ecco, delle zone, tutte delle colline, quella parte lì.
1: La zona collinare.
0: La Valdichiana, esatto. Ecco.
1: Hai visto che bei posti che abbiamo noi?
0: Sì, infatti tornerei domani mattina, se mi dicono dove vuoi andare, tornerei in Toscana di nuovo. È una regione particolare che la sento in modo particolare, anche per proprio la tradizione legata a quel contesto spirituale, cioè non a caso si dice Toscana, città, cioè paese dei santi, ecco.
1: Ecco, quindi tra Valdichiana, Val d'Orcia, Montepulciano, ecco, questo ti può aiutare, ti può ispirare a creare qualcosa, qualche tuo lavoro?
0: Beh, sicuramente ti dico, proprio anche la parte fantastica legata al territorio, quindi legata a tradizioni passate, a tradizioni proprio agli alberi, alle parti degli animali, degli uccelli, cioè in un contesto che proprio si addentra nella parte fantastica, ecco, quello sì.
1: Quindi magari prossimamente potremmo vedere un tuo lavoro che rispecchia un po' quelle località, quelle energie.
0: Vediamo, perché adesso sto facendo un'altra cosa con mia figlia, cioè tutti e due sono nel contesto artistico, e quindi proprio in questi giorni qua sto sviluppando un qualcosa legato all'acqua.
1: Ah.
0: E quindi che ha, cioè mia figlia, lei piace molto, ha fatto l'artistico anche mia figlia, e però è legata al settore della moda. Quindi con amici sempre del settore, tra trucchi, parrucchi e cose così, e sarà un'evocazione di una ninfa legata all'acqua, dove io integrerò delle parti lavorando la ceramica, che quindi legheranno questo spirito del mare proprio agli scogli, alla parte di terra, attraverso la terra che io andrò a lavorare, e verrà praticamente costruita sul corpo di questa ragazza, di questa ninfa che si presta come soggetto, e verrà fatto anche un breve cortometraggio, verranno fatte delle foto, intanto stiamo facendo, cioè loro, io li ho appoggiati perché mi hanno chiesto aiuto, hanno un'età diversa dalla mia, e ho detto va bene, mi do disponibile, e quindi l'altro giorno abbiamo guardato un po' i colori, la scelta cromatica, se fare una versione più spumeggiante, quindi legata agli azzurri, a toni del rosa e alla parte più eterea, o legati diciamo alla parte più vulcanica della terra, quindi rossi, neri, questi scogli con i coralli, vediamo un po' cosa ne viene fuori, ecco.
1: Ti vedo molto dinamica, molto...
0: Come sempre, dai!
1: Sì, molto incisiva. Ecco, io credo che... possiamo concludere qui questo nostro dialogo molto interessante. Mi ha fatto un giro dal nord-est alla Toscana, alla Valdichiana in modo particolare, e ci sentiamo e ci vediamo la prossima estate, magari aprendo la telecamera qualche minuto prima.
0: Ecco, certamente. E allora approfitto anche, non dico il posto, però saluto, se magari mi sta guardando, la signora dove sono stata nell'agriturismo appena fuori Siena, un posto meraviglioso, e che sono stata, diciamo, ospite in questo posto, e saluto se mi riconosce. E saluto tutti.
1: Grazie Rina Zanin, artista, e ci sentiamo presto. Buon
0: saluti
1: lavoro
0: a tutti.
2: Riprendiamo in studio, sempre simpatica la nostra artista Irina Zanin, che la ritroveremo anche prossimamente, vediamo se ci potrà proporre altre sue opere. Dunque noi ci fermiamo qui per il momento, vi lascio alla nostra programmazione e vi auguro un buon proseguimento di serata in nostra compagnia.
3: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
5: Radio Domus Nova.
6: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Lavoratori, schiena a pezzi.
7: Ai per il posto di...

0: E allora bello lo smart working, ma è una conquista meravigliosa, ma ha distrutto fisicamente mezza popolazione mondiale.
1: Mamma mia, totalizzante. Siamo partiti tutti nel 2020 sognando di lavorare in spiaggia con il cocktail e ci ritroviamo nel 2026 ricurvi sulla sedia in paglia della cucina a fatturare.
0: Sì, con lo schermo del portatile appoggiato su una pila di tre dizionari d'inglese e la schiena piegata a 90 gradi che sembra quasi una parentesi graffa.
1: E la cosa fantastica è che verso le 3 di pomeriggio ti rendi conto che stai lavorando praticamente sdraiato sulla sedia, con il mento che tocca la tastiera e la cervicale che manda segnali di fumo.
0: Sì, e poi la tipica risposta di tutti è: da lunedì compro una sedia da gaming da 800 euro. Spoiler, ci metterai sopra solo i vestiti da stirare, eh?
1: Ma prima di fare acquisti compulsivi di cui vi pentirete, la tecnologia ci offre un sistema di controllo della postura a prova di pigrizia.
0: E la prima app pazzesca, veramente poco conosciuta, si chiama Posture App.
1: Dimenticatevi quei tutori rigidi e medievali che vi stringono le spalle. Quest'app usa semplicemente la webcam del vostro computer.
0: L'intelligenza artificiale mappa in tempo reale i punti chiavi del vostro corpo, testa, spalle, colonna vertebrale.
1: E non appena iniziate a scivolare lentamente verso il basso, trasformandovi in una massa informe, beep.
0: Vi manda una notifica discreta sullo schermo per ricordarvi di tirare sulla testa e raddrizzare la schiena prima che sia troppo tardi.
1: In pratica è come avere una mamma virtuale alle spalle che vi controlla ogni 3 minuti, ma senza l'ansia di dover pulire la camera.
0: E per chi non sa proprio se l'altezza del tavolo e del monitor sia giusta per le proprie braccia,
1: lì entra in gioco Zendesk Ergonomics, un tool fantastico che fa la scansione della vostra postazione di lavoro.
0: Ma pensate che cosa, cioè scattate una foto laterale di voi mentre siete seduti alla scrivania e lei analizza gli angoli di ginocchia, gomiti e inclinazione del collo.
1: Vi dice esattamente: sposta il monitor più in alto di 5 cm oppure avvicina la tastiera, trasformando il vostro tavolo di casa in una postazione manageriale su misura.
0: E se dopo 3 ore di chiamate su Zoom vi sentite comunque rigidi come dei pezzi di legno?
1: Lì usiamo la terza perla poco nota, Stretch It AI.
0: Sì, invece che usare le classiche schede di palestra impossibili, vi propone micro sessioni di stretching personalizzato da 2 minuti netti. Raddrizzate le spalle, alzate i monitor e a domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

Cuesta, cuesta e. Radio Domus Novas. Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ciao a tutti, sono Alex DC, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex DC.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì, mica succede.

questa cosa è rimasta come una vecchia vita. Ma se potessi e portassi la sfida di adesso dentro la stanza vuota, non avrei paura di niente.

Il nostro sogno di mezz'estate che si sta per tramutare però anche in autunno, ragazzi. Direi proprio di sì. Amici radioascoltatori, la prima settimana di settembre è rigorosamente in onda in diretta, salutando agosto. Dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it, poi Roma a livello televisivo, c'è Simone Papini a tenerti compagnia. Pensieri, parole d'autore e anche spese scolastiche. Possiamo dirlo, visto che ci siamo? Ecco, sì. Parleremo anche di Blue Vacation, come ogni anno, perché tutti coloro che sono stati in vacanza possono soffrire di Blue Vacation dai 5 ai 10 giorni, tutti coloro che non sono stati in vacanza possono soffrire di, posso dire, un po' di giramenti, perché magari non l'hanno scelto. Tutti coloro che invece scelgono di non andare in vacanza perché sono già in vacanza. Tutti i settembrini, 7 milioni e mezzo di persone che si spostano. Andremo a scoprire ovviamente anche il popolo dei settembrini. I bambini piccoli, i nonni, i genitori, i neogenitori che possono spostarsi. Tutti coloro che hanno la possibilità di godersi il mare con le spiagge che non si svuotano ma si popolano di altre popolazioni, ecco, e di altri eventi sicuramente molto più dilatati rispetto al mese d'agosto, rispetto alla settimana di Ferragosto, rispetto all'alta stagione. Benvenuti, bentrovati, questo è Un Sogno di Mezz'estate, almeno fino al prossimo sabato 19 settembre, quando tra l'altro 19 settembre e poi dal 21 apriremo ufficialmente la 15ª stagione radiofonica artistica del sottoscritto, tanto per dire, con tante novità. Avremo anche un grande che aprirà con me questa grande nuova avventura di un network, più di questo non vi posso dire, non per scaramanzia ma perché è bello l'attesa. Il 19 settembre vi aspetto ovviamente in quel di Orvieto, ecco, Disability Pride, Disability Factor, vi aspetto. Non prendete impegni, è Piazza della Repubblica, tutto libero. Proprio come noi siamo liberi e nella nostra libertà pensieri, parole d'autore e grandi note.

un solo sogno, un solo momento, un solo istante, per ricordare ciò che ci è appartenuto, che rimane comunque nei nostri cuori, nei nostri desideri, un solo istante, un solo momento, prima di svogliarci ed estarci e capire che il tempo indissolubile passa, trascorre comunque come una goccia che nell'acqua rimane comunque con il suo vapore, poi se ne va, lontana da noi, fino a ricordare che tutto ciò che abbiamo vissuto deve essere servito a qualcosa, per migliorare la nostra vita, per ricordarci che nulla è eterno, perché tutto ciò che fluisce, scorre, se ne va lontano, e tutto ciò che fluisce scorrendo rimane tutto nella mente e nel cuore di chi l'ha vissuto, e soltanto un istante ancora per fermarci e ricordarci chi siamo. Filibert, un sogno di mezza estate. Sulla tua onda nazionale.

davvero riesce a vederlo. Certo, non si riesce a vedere davvero ciò che guardiamo. Altrimenti non stiamo vivendo, stai semplicemente registrando immagini. Ma esiste anche una differenza tra vedere e sentire. Vedere apparire, innanzitutto agli occhi degli altri, significa riconoscere ciò che è davanti a noi. Sentire invece significa permettere a ciò che vediamo di attraversarci. Puoi vedere una persona soffrire senza sentire il suo dolore. Questo può accadere. Puoi vedere un'ingiustizia senza però percepirne il peso. Puoi assistere alla fine di qualcosa e continuare la tua giornata come se nulla fosse. Gli occhi registrano. Il sentire coinvolge ed è proprio nel passaggio del vedere al sentire che comincia la vera consapevolezza. La comprensione è tutta un'altra cosa. Puoi capire perfettamente che qualcuno ti dice qualcosa, ti racconta, riconoscere le parole, cogliere il significato, le lettere e persino essere capace di spingerci oltre e andare avanti. Ma comprendere è qualcosa di diverso. Comprendere significa che ciò che hai ascoltato, hai attraversato la superficie ed è arrivato in un luogo più profondo, dove non puoi più limitarti a osservare. Devi confrontarti con ciò che hai incontrato. Per questo due persone possono assistere, vedere allo stesso evento e uscire con due realtà completamente differenti. Hanno gli stessi occhi, ascoltano le stesse parole, vivono nello stesso tempo, quello storico, eppure una vede ciò che l'altra non riesce nemmeno a percepire. Non è necessariamente una questione di intelligenza. È una questione di coscienza e di disponibilità interiore, perché vedere veramente significa accettare il rischio di essere modificati da ciò che si vede. La realtà, quando viene percepita fino in fondo, non è mai completamente innocua. Può mettere in discussione convinzioni, abitudini, appartenenze e sicurezze. Ecco perché talvolta chi tenta di far ragionare gli altri non viene ascoltato, ma percepito come una macchia. Non sta semplicemente portando un'opinione diversa. Sta tentando di aprire una porta che qualcuno ha scelto di tenere chiusa, semplicemente per questo. Una coscienza integra non è una coscienza che sa tutto, è una coscienza capace di stare davanti a ciò che non sa, senza riempire immediatamente quel velo e quel vuoto che una certezza non è, e la capacità di sostenere la complessità, la contraddizione, perfino il dubbio. E quella contraddizione in cui davanti a ciò che accade non domandi soltanto è vero o ma anche no. Che cos'è? Che cosa sta accadendo dentro di me? Perché? Il viaggio della consapevolezza non consiste nell'andare sempre più lontano, ma nel diventare capaci, veramente e non a parole soltanto, capaci di scendere sempre di più in profondità. Bisogna scendere sotto le opinioni, sotto le convinzioni ereditate, sotto la paura, sotto il bisogno di avere ragione. Scendere fino a quel nucleo nel quale non possiamo più nasconderci dietro a ciò che pensiamo, perché cominciamo a incontrare ciò che siamo davvero. Ed è proprio qui che molti si feriscono. Non sempre siamo pronti ad affrontare noi stessi. A volte preferiamo il rumore alla domanda, l'abitudine alla trasformazione, l'obbedienza alla responsabilità. Dormire può essere molto bello, molto comodo, ma svegliarsi è meglio, perché quando ti svegli davvero, alcune cose non può più continuare a farle nello stesso modo. La coscienza, infatti, non è soltanto luce, è anche responsabilità. Più diventa difficile fingere di non aver visto,
più senti, più diventa difficile comportarti come se nulla fosse. Più comprendi, più dimentichi e più capisci le possibilità, attribuendo poi delle sensazioni diverse. La consapevolezza non ci rende necessariamente migliori, ci rende più responsabili e ciò che scegliamo di essere è diverso. È quello che comincia nel momento in cui una persona incontra qualcosa che potrebbe cambiare il proprio modo di vedere le cose, per paura o per comodità di voltarsi dall'altra parte. In questo senso, ignorare può diventare una forma di obbedienza. E vivere comunque, nella stessa vita, è forza, le forze, è proprio questa forza, è la differenza tra vivere semplicemente dentro il mondo e cominciare finalmente ad esserci veramente. Antonio Ruben, un sogno di mezz'estate, pensieri, parole d'amore.

0: per tutti coloro che amano strimpellare la chitarra almeno una volta nella vita. Adesso non so se la generazione Z piuttosto che la millennial la suonate ancora la chitarra in spiaggia? Purtroppo assistiamo periodicamente a delle notizie abbastanza imbarazzanti, per non dire drammatiche, dei pestaggi, le grigliate che vanno a finire male. Nel mese d'agosto è deceduto un ragazzo 18enne mentre appunto si era organizzato con i suoi amici, se non vado errato, in provincia di Bari, per passare una bella serata, e poi purtroppo ci ha lasciato la vita. Perché? Perché la vita, diciamo che è cambiata, non vogliamo fare i vecchi, non facciamo i vecchi, perché no, non possiamo dire che si stava meglio quando si stava peggio, però diciamo che insomma ci sono delle difficoltà, ecco, tanto per dire. Ma questo è Il Pescatore, uno dei grandi classiconi, che se suoni la chitarra te la suoni in tonalità di do maggiore, neanche un diesis, quindi volendo per le prime avvisaglie di un meraviglioso concerto con gli amici, penso che si possa fare, no? Il Pescatore, il grande poeta, se mai ce ne fosse bisogno, un sogno di mezz'estate. Noi siamo qua a tenervi compagnia, prima settimana di settembre, messaggi che stanno arrivando. Simone, non ci posso pensare, comunque non soltanto che iniziano le scuole, ma soltanto anche a livello di spesa. Assolutamente sì, perché è uscita come ogni anno, comunque è aumentato il paniere tra il corredo scolastico, si parte dall'elementare alle medie, e comunque tra virgolette ci si in qualche modo salva, possiamo dire salva, ecco. Ci si può salvare le elementari e le medie, perché generalmente nei comuni e nelle province i bambini vengono e le famiglie vengono comunque supportate a livello economico con il sostegno dei libri. Poi arriva però i dolori, tra virgolette, a livello economico un po' alle superiori. Tra le medie e le elementari si spende dai 500 ai 1000 euro. Certo, c'è il corredo scolastico, c'è la cartella, c'è il grembiule, che comunque è tornato sono assolutamente d'accordo, negli istituti, così almeno non c'è il problema delle marche, soprattutto per i bambini. Ecco, però c'è la marca del diario, la marca della cartella, la marca dello zaino, la marca comunque sia dell'astuccio, quello c'è, comunque sì. E poi passiamo ovviamente a chi è in questa settimana di settembre, sicuramente anche alle superiori. Si parte da 700 fino a 1800 euro a figlio, tanto per dire, i libri di scuola, libri di testo, raramente viene usato comunque il libro di testo di un fratello più grande, del cugino più grande, perché vengono cambiate generalmente anche la casa editrice, tanto per dire, e vengono cambiate anche a volte gli autori, quindi è quasi impossibile stare dietro poi al programma, anche se poi gli argomenti sono gli stessi, però devi stare dietro al programma e non è facile. Ed è la settimana, questa settimana, già dalla scorsa, la settimana dei corsi di recupero per tutti coloro che insomma durante l'anno scolastico 25-26 potevate fare meglio, ragazzi, e poi riapriranno le campanelle dal prossimo 7 di settembre fino al 17 di settembre, poi anche con accordi di istituti scolastici, le regioni, le province, dando un'occhiata così molto veloce, come abbiamo fatto la scorsa settimana, un po' così a campione, dal 7 al 17 si riparte, le campanelle torneranno a suonare, ecco, viva questa cosa. Settembre è un po' quel mese di gennaio, ne parlavamo anche in Tempo Zero Everyday durante le mattine con Giuseppe Licciardi sulla nostra antenna. Effettivamente settembre è un po' il mese di gennaio, no? Sembra un po' l'inizio dell'anno, riaprono le fabbriche proprio questa settimana, anche gli studi commerciali, i lavori, sicuramente se lavori a livello statale difficilmente comunque il tuo ufficio viene chiuso, però diciamo che il lavoro, se agosto è quel mese un po' più addormentato in Italia, in molta parte d'Europa, comunque così, perché fa bene. Allora risvegliamoci in questa prima settimana di settembre, parleremo anche della Blue Vacation, dicevamo, durante l'appuntamento di questa prima settimana di settembre, perché tutti coloro che allora vanno adesso in vacanza sono i settembrini, quelli magari un altro tipo di pubblico, ecco, magari le famiglie con i bambini piccoli, i nonni con i nipoti, tutti coloro che magari lavorano in smart working e dicono vabbè, allunghiamo un attimo, facciamo, se ovviamente il tuo lavoro te lo permette, facciamo una domanda, basta rimanere comunque in Italia e nella comunità europea in un certo qual modo me la posso permettere, però insomma devi lavorare, è un'altra storia. E tutti coloro che si sono tenuti le ferie invece, giugno, luglio, agosto, magari avete un po' tirato il collo come una giraffa, uno struzzo, è arrivato il mese di settembre, 8 milioni e mezzo di italiani, il mare viene comunque scelto dalla maggioranza, ma come abbiamo scoperto in questo mese estivo di luglio e di agosto, la montagna sta andando veramente forte, e ovviamente i vari agriturismo, dal produttore al consumatore, ecco, anche noi dal produttore al consumatore di musica, siamo noi che ascoltiamo la musica e con i pensieri e parole d'autore. Ci sentiamo tra pochissimo dopo la prima pausa.
1: Radio Domus Novus.
2: Amica di giorno, compagna di notte,
0: un sogno di una meravigliosa estate.

esistono persone per ognuno di noi, persone particolari. Esistono persone diverse, diverse da tutte le altre. In che cosa sono diverse? Difficile dirlo. E non è importante saperlo, senti semplicemente che sono speciali. Sono persone diverse. Persino i loro difetti sono particolarmente apprezzati. Possono rattristarci e a volte offenderci, ma nulla li cambia. Restano eccezionalmente affidabili, di solito ciò che guarda l'anima. L'intimità è spirituale, il resto non conta. Ci sono persone speciali, diverse dalle altre, non più buone, non migliori, semplicemente speciali, che ci fanno sentire tali. Tali perché siamo noi, in sintonia con loro. Esistono momenti che con loro possono vivere, vivere fino a non essere dimenticate mai più. Esistono persone che con la loro vita lasciano un segno nella nostra. Blaginghry Davison, pensatrice e autrice contemporanea in un sogno di mezza estate, su questa antenna.

l'aspetto che più mi piace della felicità è un aspetto intimo. L'aspetto che più mi piace della felicità è che è duplicabile. Se riesci a rinnovare dentro di te la memoria di un momento felice, quell'evento ha ancora un'eco felicità infinita. La felicità è un istante. L'accensione di un familiare che in quei pochi secondi di luce ti permette però di vedere la luce ancora più a lungo. La felicità si moltiplica. Se siamo felici, la felicità sì, dura un istante. Magari c'è chi dice che non si può essere felici per sempre, ma duplicare infinitamente un momento può renderci liberi. Andrea Camilleri, un sogno di mezza estate.

di davvero non ci abbia mai messo la faccia. Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Certe volte il silenzio dice più di mille parole. Certe volte il silenzio fa più rumore. Certe volte il silenzio dice ciò che il cuore non ha più forza di spiegare. Certe volte il silenzio è la risposta a parole mancate. Certe volte il silenzio non è né rancore né risentimento. Certe volte il rancore diventa qualcosa di molto più profondo. Non permettere al rancore di diventare e farti diventare chi non sei. Il silenzio ti fa passare oltre, non per indifferenza, non perché sei superiore. Certe volte il cuore è talmente stanco che non ha più la forza di dire. Certe volte il silenzio è l'unica parola più grande e più assordante che può arrivare alla mente di chi non ricorda, di chi non sa, o semplicemente di chi non ha capito nulla di te.

0: leva il sole.
1: Musica e poesia, poesia e musica, è proprio questo un sogno di mezz'estate, amici. Luca Barbarossa, l'amore rubato.
0: Chiari di luna e onde del mare.
1: L'estate che sta finendo e l'eventuale Blue Vacation, la solita. Qualcuno sosterrebbe la solita musica, beh, insomma, purtroppo, però in generale esiste comunque la depressione post vacanza, perché comunque non avevi impegni, non c'era la routine, non c'era il lavoro e non c'erano orari. Come si potrebbe tornare? Ne parliamo praticamente ogni anno e sono arrivati migliaia e migliaia di messaggi e ve li state continuando a rispondere con il tag che vengono appunto inquadrati a livello televisivo. Grazie veramente di cuore a tutti i miei collaboratori e alla regia nazionale della Syndication. È così. Cioè, ogni anno ci ritroviamo a parlare della famosa, amata, odiata in questo caso, Blue Vacation, la depressione dopo la vacanza. In media dura dai 5 ai 10 giorni, se dura un po' di più dovremmo farci qualche domanda e quindi non è più Blue Vacation. Come si fa a tornare comunque alla vita di tutti i giorni? Come si fa a tornare alla quotidianità? Allora c'è Marta, Margherita, Alessia che scrivono: io non sono andata in vacanza e allora che dovrei fare? Non per scelta personale ma per varie ed eventuali problematiche. Quello sicuramente è tutta un'altra storia, sicuramente, come dicono giustamente le nostre ascoltatrici. Ma come si fa a tornare, dicevamo, nei ranghi? Allora, sempre la ricerca che compare ogni anno e viene aggiornata, secondo questa ricerca dovremmo iniziare ad aprire quel cassetto dei desideri, cercare di realizzare la nostra vita e soprattutto di riprendere quello che non siamo riusciti a fare, per quello che vi dicevo settembre certe volte sembra paragonato a gennaio, a quello che non siamo riusciti a fare prima dell'estate. Ecco, prendiamoci un po' di tempo per noi. Se vi piace la palestra potrebbe essere un'idea, fare delle camminate classiche piuttosto di fare un po' di jogging, i nostri hobby. Cercare di tornare, di andare a letto un po' prima, perché magari in vacanza si va a letto più tardi, perché comunque in vacanza non hai grossi orari e grossi impegni, ma durante l'anno, fino alla prossima vacanza, non so, adesso gli italiani, secondo associazione consumatori, va molto di moda il mordi e fuggi, il weekend magari corto per spezzare un po'. Questa è un'ottima idea, ecco, assolutamente sì, perché ti permette di ricordare, vabbè, dai, il prossimo mese, che ne so, andiamo a visitare quella regione piuttosto che quel borgo, andiamo in un agriturismo a fare due passi. Questo è già una, se ovviamente in base alle varie eventuali dinamiche, è già un grosso passo avanti per cercare di ritornare appunto nella quotidianità, cercare di darci degli orari. E sono importanti, assolutamente sì. Sicuramente i primi giorni, tornando al lavoro, ora c'è lo smart working, che per chi a livello invisibile nel lavoro lo può fare, non andare immediatamente, che ne so, torni a lavorare appena tornato dalle vacanze, sicuramente non è un bellissimo inizio. Quindi cercare di mettere, magari di inserire un giorno di smart, è possibile, oppure c'è già la prima riunione col capo ufficio, col team, come si fa? Ecco, quindi gradualmente cercare di ritornare alla routine, ma concederci durante la settimana delle

0: Perché no? Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, poi torniamo immediatamente qui in Syndication sulla nostra antenna nazionale.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
0: Il mio, il tuo, il nostro sogno insieme di mezz'estate.

La vita è una giostra meravigliosa. La vita è qualcosa di così incredibile, da difficile, da ricordare, da amare. La vita è un ballo, ballala. La vita è un grido, grida con lei. La vita è una sensazione, va vissuta fino all'ultimo respiro. La vita è una chitarra elettrica che scorre nelle vene. È un rock che arriva, ti sconvolge, ti travolge e tutte le energie tornano al loro posto. La vita è un inno, cantala. La vita è un'essenza.

A volte la vita non ci porta via le persone che amiamo, ci porta via la versione di noi stessi che esisteva quando quelle persone erano accanto a noi. E allora impariamo che crescere significa anche salutare ciò che siamo stati, senza smettere di voler bene a ciò che ci ha resi quelli che siamo. Enin, un sogno di mezza estate in un'emozione da ricordare sulla tua antenna nazionale.

Indietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Ci sono persone che arrivano nella nostra vita senza fare rumore e quando se ne vanno però lasciano un silenzio che fa più rumore di qualsiasi parola. Sono quelle persone che capisci davvero soltanto dopo, quando ti accorgi che certe emozioni non si possono sostituire, si possono soltanto custodire. Abbiamo tutti combattuto quindi battaglie che nessuno ha visto. Abbiamo sorriso quando avevamo soltanto voglia di piangere. E quando avevamo voglia di piangere abbiamo risposto sto bene, quando dentro di noi c'era una tempesta continua. E camminare quando eravamo fermi, fermi dentro. E forse la nostra forza, quella più grande, non è essere mai caduti, ma aver trovato ogni volta un motivo per rialzarsi. Un sogno di mezza estate.

di Marlena. Torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di...

anni tormentati, se volete, e intensi anche a livello di vita per quanto concerne il grande Marco Masini. Non che ora non lo sia, ma sicuramente la metà degli anni 90 lo hanno visto protagonisti. Siamo passati da vaffanculo a bella stronza in un attimo, ecco. I miei colleghi degli anni 90, speaker, io sogniamo di fare questo mestiere, i colleghi degli anni 90 si erano divisi tra quelli che, non c'era Shazam, amici della generazione Z, ma anche Alfa, non c'era Shazam per ascoltare il pezzo musicale e comunque per sapere il titolo dovevi aspettare che comunque lo speaker te lo disannunciasse, aperta e chiusa parentesi. Si erano un po' divisi con quelli che dicevano: no, io non dico il titolo di questa canzone perché è volgare, però è comunque arte, cioè comunque... parte della vita e arte che la contraddistingue. Quindi ci si divide, si divisero, e io lì a dire: un giorno lo annuncerò anche io. E quindi eccoci qua, io che strada prenderò? Beh, insomma, io penso che l'avete capito, l'ho già detto, da vaffanculo a bella stronza, da Marco Masini. Insomma, no, l'album era del 1995, Il cielo della Vergine, un altro capolavoro, devo dire. Poi nel corso degli anni, nei decenni, Marco si è assolutamente confermato il grande artista che conosciamo tutti. Abbiamo iniziato il pezzo musicale in do maggiore e, diciamo, nella sua complessità, sicuramente anche con gli accordi, sicuramente Bella stronza non è un pezzo musicale che si inizia a suonare la chitarra da poco. Sapete, c'è l'attacco di chitarra, l'avete sentito, insomma, no? E c'è anche l'assolo di chitarra. Se hai iniziato a suonare la chitarra da poco, non è semplicissimo, dovresti trasportarlo, perché la tonalità originale è la bemolle, insomma, c'è do minore settima, a parte che le settime sono degli abbellimenti. Ora poi da qua mi immagino già i messaggi che arriveranno dei musicisti: no Simone, la settima e la sesta non sono abbellimenti, sono comunque degli accorgimenti, mettiamola così, perché si passa dall'accordo, si va dalla minore, la settima, quindi il ditino, generalmente il mignolino, va alla settima dell'A, o la quarta, la quinta, l'ottava. Quante volte se suonate la chitarra o comunque la tastiera, c'è, cioè l'ottava, la settima, la sesta. Ecco, sono questi accorgimenti, mettiamola così, che ci stanno, ovviamente, non sono assolutamente da sottovalutare. Poi si passa al re bemolle, do diesis minore, do diesis la minore settima, insomma non proprio semplicissimo come giro di accordi. Per tutti coloro che magari hanno un'ottava alta proprio come quella di Marco Masini, te la puoi portare magari anche in si minore. Questo è la bemolle, per intenderci, e chiudere l'argomento è praticamente la tonica dal La al Si. Tra il La e il Si c'è il mezzo tono e la bemolle. Boh, dai, andiamo, forza, parliamo anche un po' di musica, anche suonata, visto che noi siamo un programma radiofonico televisivo e ci occupiamo di musica, e va bene così. Amici, grazie per averci tenuto compagnia. Voglio ringraziare tutta la syndication, tutte le emittenti radio televisive collegate, le grandi, le nostre vecchie glorie che ormai conosciamo da decenni, e le nuove arrivate in syndication. Grazie veramente di cuore da Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it, poi Roma, Tempo Zero Gold, Un sogno di mezz'estate, torna ancora Un sogno di mezz'estate, almeno fino a domenica 20 settembre. Anche la settimana prossima, tra 7 giorni, tra 60 secondi, arriva la podcast Reloaded, grazie all'emittente che ci ospita ed è collegata con noi in syndication. Grazie, ciao, buona settimana.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.
1: Lunedì 31 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Raimondo Nonnato. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è: tutti i guai son guai, ma il guaio senza pane è il più grosso. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1848 a Vienna, prima esecuzione per la Marcia di Radeschi, che Johann Strauss aveva composto in onore del maresciallo Josef Radeschi, tornato da Milano dopo i moti rivoluzionari. Nel 1888 a Londra veniva ritrovata senza vita Mary Ann Nichols, la prima vittima di Jack lo Squartatore. Nel 1913, Fiera di Primiero, in provincia di Trento, dedicava una lapide all'ingegnere Luigi Negrelli, uno degli ideatori del canale di Suez, che lì era nato nel 1799. Nel 1946, dopo la guerra, riapriva la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia alla sua settima edizione. Nel 1955, la General Motors presentava a Chicago la Sunmobile, la prima automobile al mondo alimentata da energia solare. E nel 1958 Ercole Baldini vinceva il campionato mondiale di ciclismo su strada di Reims in Francia, coprendo 276 km in 7 ore 29 minuti e 32 secondi. Nel 1973 i Pooh pubblicavano il loro sesto album Parsifal con 9 canzoni inedite. Era il primo con Red Canzian entrato nel gruppo in sostituzione di Riccardo Fogli. Nel 1997 finiva in tragedia a Parigi la fuga dai paparazzi di Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed, che perdevano la vita nel sottopasso stradale dell'Alma. 20 anni fa, nel 2006, in Norvegia le autorità recuperavano L'Urlo e Madonna, due dipinti di Edvard Munch trafugati 2 anni prima nel Museo Munch a Oslo. E nel 2011 la radio canadese reinseriva in programmazione Money for Nothing dei Dire Straits del 1985, bandita a inizio anno dopo la protesta di un ascoltatore per una parola del testo ritenuta offensiva verso l'omosessualità. Sono nati il 31 agosto gli imperatori romani Caligola e Commodo, rispettivamente nel 12 e nel 161 d.C. Nel 1834 il compositore Amilcare Ponchielli. Nel 1870 l'educatrice Maria Montessori. Nel 1947 la giornalista e politica Rita Dalla Chiesa. E nel 1949 l'attore Richard Gere. Sono nati oggi anche i cantanti Sergio Caputo nel 1954 e Simona Bencini nel 1969, il regista Giovanni Veronesi nel 1962 e l'attrice Serena Rossi, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 31 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La Sardegna si prepara a salutare agosto sotto la protezione di un solido campo di alta pressione, che nella giornata di lunedì 31 agosto garantirà condizioni di tempo stabile, asciutto e ampiamente soleggiato su tutta l'isola. Dopo la fase caratterizzata da temperature particolarmente elevate, la massa d'aria tenderà gradualmente a diventare meno calda. Il caldo estremo si attenua, dunque, ma parlare già d'autunno sarebbe decisamente prematuro. Settembre è alla porta, ma l'estate sembra intenzionata a tenersi strette le chiavi di casa. Condizioni prevalentemente serene o poco nuvolose per l'intera giornata. Sul litorale occidentale e orientale, lungo le coste meridionali, sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi prevarranno ampi spazi di cielo sereno. Eventuali modesti addensamenti avranno carattere prevalentemente locale e temporaneo, senza fenomeni significativi associati. Temperature. Il dato più interessante sarà rappresentato dalla progressiva attenuazione del caldo più intenso. Le temperature resteranno comunque su valori pienamente estivi e localmente elevati nelle pianure e nelle zone interne. Rispetto ai picchi registrati nei giorni precedenti, tuttavia, la situazione termica tenderà a risultare meno estrema e più vicina alle caratteristiche di fine estate. Lo zero termico si manterrà su quote molto elevate, attorno ai 4.700 metri, ulteriore testimonianza della persistenza di una massa d'aria decisamente calda in quota. Insomma, il forno resta acceso, ma qualcuno sembra aver finalmente abbassato il termostato. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente è prevista una rotazione verso i quadranti sud-orientali, con ventilazione che resterà comunque debole e senza particolari criticità. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza, come inizierà settembre? L'avvio di settembre dovrebbe mantenere caratteristiche decisamente estive. Il caldo eccezionale dei giorni precedenti tenderà ad attenuarsi, ma sulla Sardegna continueranno a persistere temperature elevate e condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, grazie alla permanenza dell'alta pressione sul Mediterraneo. Al momento non emergono segnali di un cambiamento sostanziale della circolazione atmosferica durante la prima decade di settembre. Per una possibile modifica più significativa dello scenario potrebbe essere necessario attendere la seconda decade del mese. Quindi sì, agosto saluta. L'estate, invece, per il momento ha chiesto il prolungamento del soggiorno. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di lunedì 31 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome: Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.
5: Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tu.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Lunedì 31 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Raimondo Nonnato. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è: tutti i guai son guai, ma il guaio senza pane è il più grosso. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1848 a Vienna, prima esecuzione per la Marcia di Radeschi, che Johann Strauss aveva composto in onore del maresciallo Joseph Radeschi, tornato da Milano dopo i moti rivoluzionari. Nel 1888 a Londra veniva ritrovata senza vita Mary Ann Nichols, la prima vittima di Jack lo Squartatore. Nel 1913, Fiera di Primiero, in provincia di Trento, dedicava una lapide all'ingegnere Luigi Negrelli, uno degli ideatori del canale di Suez, che lì era nato nel 1799. Nel 1946, dopo la guerra, riapriva la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia alla sua 7ª edizione. Nel 1955, la General Motors presentava a Chicago la Sunmobile, la prima automobile al mondo alimentata da energia solare. E nel 1958 Ercole Baldini vinceva il campionato mondiale di ciclismo su strada di Reims in Francia, coprendo 276 km in 7 ore 29 minuti e 32 secondi. Nel 1973 i Pooh pubblicavano il loro 6º album Parsifal con 9 canzoni inedite. Era il primo con Red Canzian entrato nel gruppo in sostituzione di Riccardo Fogli. Nel 1997 finiva in tragedia a Parigi la fuga dai paparazzi di Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed, che perdevano la vita nel sottopasso stradale dell'Alma. 20 anni fa, nel 2006, in Norvegia le autorità recuperavano L'Urlo e Madonna, due dipinti di Edvard Munch trafugati 2 anni prima nel Museo Munch a Oslo. E nel 2011 la radio canadese reinseriva in programmazione Money for Nothing dei Dire Straits del 1985, bandita a inizio anno dopo la protesta di un ascoltatore per una parola del testo ritenuta offensiva verso l'omosessualità. Sono nati il 31 agosto gli imperatori romani Caligola e Commodo, rispettivamente nel 12 e nel 161 d.C. Nel 1834 il compositore Amilcare Ponchielli. Nel 1870 l'educatrice Maria Montessori. Nel 1947 la giornalista e politica Rita Dalla Chiesa. E nel 1949 l'attore Richard Gere. Sono nati oggi anche i cantanti Sergio Caputo nel 1954 e Simona Bencini nel 1969, il regista Giovanni Veronesi nel 1962 e l'attrice Serena Rossi, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 31 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La Sardegna si prepara a salutare agosto sotto la protezione di un solido campo di alta pressione, che nella giornata di lunedì 31 agosto garantirà condizioni di tempo stabile, asciutto e ampiamente soleggiato su tutta l'isola. Dopo la fase caratterizzata da temperature particolarmente elevate, la massa d'aria tenderà gradualmente a diventare meno calda. Il caldo estremo si attenua, dunque, ma parlare già d'autunno sarebbe decisamente prematuro. Settembre è alla porta, ma l'estate sembra intenzionata a tenersi strette le chiavi di casa. Condizioni prevalentemente serene o poco nuvolose per l'intera giornata. Sul litorale occidentale e orientale, lungo le coste meridionali, sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi prevarranno ampi spazi di cielo sereno. Eventuali modesti addensamenti avranno carattere prevalentemente locale e temporaneo, senza fenomeni significativi associati. Temperature. Il dato più interessante sarà rappresentato dalla progressiva attenuazione del caldo più intenso. Le temperature resteranno comunque su valori pienamente estivi e localmente elevati nelle pianure e nelle zone interne. Rispetto ai picchi registrati nei giorni precedenti, tuttavia, la situazione termica tenderà a risultare meno estrema e più vicina alle caratteristiche di fine estate. Lo zero termico si manterrà su quote molto elevate, attorno ai 4.700 metri, ulteriore testimonianza della persistenza di una massa d'aria decisamente calda in quota. Insomma, il forno resta acceso, ma qualcuno sembra aver finalmente abbassato il termostato. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata, i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente è prevista una rotazione verso i quadranti sud-orientali, con ventilazione che resterà comunque debole e senza particolari criticità. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Come inizierà settembre? L'avvio di settembre dovrebbe mantenere caratteristiche decisamente estive. Il caldo eccezionale dei giorni precedenti tenderà ad attenuarsi, ma sulla Sardegna continueranno a persistere temperature elevate e condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, grazie alla permanenza dell'alta pressione sul Mediterraneo. Al momento non emergono segnali di un cambiamento sostanziale della circolazione atmosferica durante la prima decade di settembre. Per una possibile modifica più significativa dello scenario, potrebbe essere necessario attendere la seconda decade del mese. Quindi sì, agosto saluta. L'estate, invece, per il momento ha chiesto il prolungamento del soggiorno. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di lunedì 31 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati al nostro consueto approfondimento Planetology Reporter. Dunque incontreremo una nota artista veneziana, lei è Irina Zanin, il sottoscritto l'ha raggiunta, diciamo all'improvviso, presso il cortile del suo laboratorio, subito nel nostro servizio.
3: Ecco, incontriamo dopo un po' di tempo, devo dire, l'artista, la nota artista Irina Zanin. Ecco, innanzitutto come stai?
4: Bene.
3: So che tu hai fatto diversi lavori di scultura e non solo, ecco, ci puoi così farci una carrellata, quelli che hanno avuto anche più successo, quelli che ti sono più piaciuti, quelli che ti hanno più colpito, che li hai fatti con veramente con sentimento, che li costruivi con sentimento particolare, ecco, questo mi interessa.
4: Allora, beh, delle cose che ho fatto con un sentimento particolare e che ho dato sempre a disposizione l'ultimo periodo, non molto perché mi occupavano parecchio tempo, era la realizzazione di presepi, che comunque ho sempre fatto con un senso, diciamo, non erano un presepio usuale, erano dei messaggi, diciamo, personali che io ho sempre cercato di trasmettere, di una spiritualità non tanto legata a un contesto proprio religioso decesa, diciamo, però un contesto di qualcosa di universale.
3: Traducendo, ecco, per i nostri amici toscani, di chiesa, no?
4: Sì, diciamo religioso, legato proprio alla parte prelata, ma legato più a un contesto francescano, ecco, diciamo così, legato all'ambiente, legato alle persone, legato a un'armonia del cosmo, ecco. Questo
3: è molto bello, molto interessante. Tu sei infatti un po' attirata da queste tematiche, il cosmo, la spiritualità, questi concetti.
4: Sì, perché sono molto legata diciamo alla nazione italiana, come a livello regionale, per la nostra territorialità che è unica per ogni regione. Ogni regione ha le sue peculiarità e ha delle bellezze straordinarie. La Toscana in particolare, ci sono stata l'anno scorso e l'ho vissuta in maniera molto bella, ho fatto una settimana, quindi è bella proprio per il verde, per l'apertura del verde che c'è, diversa dalla nostra qua, perché qua nel Veneto c'è più cementificazione, ecco, quindi è sta roba qua che mi ha coinvolta di più, diciamo così. Per esempio ti parlo della Toscana perché ci sono stata l'anno scorso, ho fatto una vacanza, però ogni regione ha le sue bellezze, ecco, e forse gli italiani sono abituati a vedere talmente nei secoli, hanno portato un DNA, diciamo, di bellezza, che lo sottovalutano, ecco, sono talmente abituati che non danno importanza alla bellezza proprio del territorio, e sono talmente abituati a vedere le cose belle che magari non le valorizzano come andrebbero valorizzate. E mi rivolgo soprattutto a organi preposti, messi in determinati piedistalli, che dovrebbero, al di là di colori, dovrebbero guardare i colori del cosmo, ecco.
3: Ecco, tu mi hai parlato della Toscana, sei stata in Toscana a fine estate, ricordo di questo.
4: Sì.
3: Sei transitata anche per Montepulciano?
4: Sì,
3: ecco,
4: sono transitata.
3: Siamo la televisione più seguita in assoluto, storicamente questo.
4: Sì.
3: Ecco, che impressione hai avuto di...
4: Allora, ci sono proprio stata a Montepulciano e secondo me c'era qualche angelo che faceva parte della tua aurea che mi ha accolto, perché guarda caso, appena sono arrivata a Montepulciano, ho trovato un signore che c'era una mostra, diciamo, su cose proprio della città di Montepulciano, c'erano paramenti sacri, c'era una parte di archivio di Montepulciano, e l'ha mandato qualcuno, secondo me, perché mi ha accompagnata persona che l'ho incontrata così, io non credo, credo che il caso non esiste, e mi ha portato dentro a vedere questa mostra e la cosa mi ha fatto molto piacere. Poi mi ha fatto fare una via, mi ha detto guarda vada giù per di qua, che questa la chiamano la via degli innamorati, no? E quindi ho fatto sto percorso poi per scendere giù, molto particolare, molto bello, ecco, è molto bello la cittadina, insomma, e poi tutto il territorio. Ho fatto la strada, quella diciamo antica, ecco, delle zone, tutte delle colline, quella parte lì.
3: Quindi la zona collinare?
4: La zona collinare.
3: La Valdichiana.
4: La Valdichiana, esatto. Ecco.
3: Hai visto che bei posti che abbiamo noi?
4: Sì, infatti tornerei domani mattina, se mi dicono dove vuoi andare, tornerei in Toscana di nuovo. È una regione particolare che la sento in modo particolare, anche per proprio la tradizione legata a quel contesto spirituale, cioè non a caso si dice Toscana, città, cioè paese dei santi, ecco.
3: Ecco, quindi tra Valdichiana, Val d'Orcia, Montepulciano, ecco, questo ti può aiutare, ti può ispirare a creare qualcosa, qualche tuo lavoro?
4: Beh, sicuramente ti dico proprio anche la parte fantastica legata al territorio, quindi legata a tradizioni passate, a tradizioni proprio agli alberi, alle parti degli animali, degli uccelli, cioè in un contesto che proprio si addentra nella parte fantastica, ecco, quello sì.
3: Quindi magari prossimamente potremmo vedere un tuo lavoro che rispecchia un po' quelle località, quelle energie?
4: Vediamo, perché adesso sto facendo un'altra cosa con mia figlia, cioè tutti e due sono nel contesto artistico, e quindi proprio in questi giorni qua sto sviluppando un qualcosa legato all'acqua. Ah. E quindi che ha, cioè mia figlia, lei piace molto, ha fatto l'artistico con mia figlia, e però è legata al settore della moda. Quindi con amici sempre del settore, tra trucchi, parrucchi e cose così, e sarà un'evocazione di una ninfa legata all'acqua, dove io integrerò delle parti lavorando la ceramica, che quindi legheranno questo spirito del mare proprio agli scogli, alla parte di terra, attraverso la terra che io andrò a lavorare, e verrà praticamente costruita sul corpo di questa ragazza, di questa ninfa che si presta come soggetto, e verrà fatto anche un breve cortometraggio, verranno fatte delle foto, intanto stiamo facendo, cioè loro, io li ho appoggiati perché mi hanno chiesto aiuto, hanno un'età diversa dalla mia, e ho detto va bene, mi do disponibile. E quindi l'altro giorno abbiamo guardato un po' i colori, la scelta cromatica, se fare una versione più spumeggiante, quindi legata agli azzurri, a toni del rosa e alla parte più eterea, o legati diciamo alla parte più vulcanica della terra, quindi rossi, neri, questi scogli con i coralli, vediamo un po' cosa ne viene fuori, ecco.
3: Ti vedo molto dinamica, molto
4: come sempre, dai,
3: sì, molto incisiva. Ecco, io credo che possiamo concludere qui questo nostro dialogo molto interessante. Mi ha fatto un po' un giro dal nord-est alla Toscana, alla Valdichiana in modo particolare, e ci sentiamo e ci vediamo la prossima estate, magari aprendo la telecamera qualche minuto prima.
4: Ecco, certamente. E allora approfitto anche, non dico il posto, però saluto, se magari mi sta guardando, la signora dove sono stata nell'agriturismo appena fuori Siena, un posto meraviglioso, e che sono stata diciamo ospite in questo posto, e saluto se mi riconosce, e saluto tutti.
3: Grazie Rina Zanin, artista, e ci sentiamo presto. Buon
4: saluti
3: lavoro
4: a tutti.
2: Riprendiamo in studio, sempre simpatica la nostra artista Irina Zanin, che la ritroveremo anche prossimamente, vediamo se ci potrà proporre altre sue opere. Dunque noi ci fermiamo qui per il momento, vi lascio alla nostra programmazione e vi auguro un buon proseguimento di serata in nostra compagnia.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

Ho perso un altro occasione buona stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi son distratto un attimo. Colpa d'Alfredo. E con i suoi discorsi seri e inopportuni mi faccio fare tutte le cose. E prima o poi lo uccido.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: wonderful.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La Sardegna si prepara a salutare agosto sotto la protezione di un solido campo di alta pressione, che nella giornata di lunedì 31 agosto garantirà condizioni di tempo stabile, asciutto e ampiamente soleggiato su tutta l'isola. Dopo la fase caratterizzata da temperature particolarmente elevate, la massa d'aria tenderà gradualmente a diventare meno calda. Il caldo estremo si attenua, dunque, ma parlare già d'autunno sarebbe decisamente prematuro. Settembre è alla porta, ma l'estate sembra intenzionata a tenersi strette le chiavi di casa. Condizioni prevalentemente serene o poco nuvolose per l'intera giornata. Sul litorale occidentale e orientale, lungo le coste meridionali, sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi prevarranno ampi spazi di cielo sereno. Eventuali modesti addensamenti avranno carattere prevalentemente locale e temporaneo, senza fenomeni significativi associati. Temperature. Il dato più interessante sarà rappresentato dalla progressiva attenuazione del caldo più intenso. Le temperature resteranno comunque su valori pienamente estivi e localmente elevati nelle pianure e nelle zone interne. Rispetto ai picchi registrati nei giorni precedenti, tuttavia, la situazione termica tenderà a risultare meno estrema e più vicina alle caratteristiche di fine estate. Lo zero termico si manterrà su quote molto elevate, attorno ai 4.700 metri, ulteriore testimonianza della persistenza di una massa d'aria decisamente calda in quota. Insomma, il forno resta acceso, ma qualcuno sembra aver finalmente abbassato il termostato. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata, i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente è prevista una rotazione verso i quadranti sud-orientali, con ventilazione che resterà comunque debole e senza particolari criticità. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Come inizierà settembre? L'avvio di settembre dovrebbe mantenere caratteristiche decisamente estive. Il caldo eccezionale dei giorni precedenti tenderà ad attenuarsi, ma sulla Sardegna continueranno a persistere temperature elevate e condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, grazie alla permanenza dell'alta pressione sul Mediterraneo. Al momento non emergono segnali di un cambiamento sostanziale della circolazione atmosferica durante la prima decade di settembre. Per una possibile modifica più significativa dello scenario, potrebbe essere necessario attendere la seconda decade del mese. Quindi sì, agosto saluta. L'estate, invece, per il momento ha chiesto il prolungamento del soggiorno. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di lunedì 31 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas, fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: sbagliare, non bruciare, con il fuoco non scherzare,
1: che se bruci la foresta viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

stagioni e giorni, partenze e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso cerchi.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Radio Domus Novas.
2: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Lavoratori, schiena a pezzi.
3: Ai per il

0: allora bello lo smart working, ma è una conquista meravigliosa, ma ha distrutto fisicamente mezza popolazione mondiale.
1: Mamma mia, totalizzante. Siamo partiti tutti nel 2020 sognando di lavorare in spiaggia con il cocktail e ci ritroviamo nel 2026 ricurvi sulla sedia in paglia della cucina a fatturare.
0: Sì, con lo schermo del portatile appoggiato su una pila di tre dizionari d'inglese e la schiena piegata a 90 gradi che sembra quasi una parentesi graffa.
1: E la cosa fantastica è che verso le 3 di pomeriggio ti rendi conto che stai lavorando praticamente sdraiato sulla sedia, con il mento che tocca la tastiera e la cervicale che manda segnali di fumo.
0: Sì, e poi la tipica risposta di tutti è: da lunedì compro una sedia da gaming da 800 euro. Spoiler, ci metterei sopra solo i vestiti da stirare, eh?
1: Ma prima di fare acquisti compulsivi di cui vi pentirete, la tecnologia ci offre un sistema di controllo della postura a prova di pigrizia.
0: E la prima app pazzesca, veramente poco conosciuta, si chiama Posture App.
1: Dimenticatevi quei tutori rigidi e medievali che vi stringono le spalle. Quest'app usa semplicemente la webcam del vostro computer.
0: L'intelligenza artificiale mappa in tempo reale i punti chiavi del vostro corpo, testa, spalle, colonna vertebrale.
1: E non appena iniziate a scivolare lentamente verso il basso, trasformandovi in una massa informe, beep,
0: vi manda una notifica discreta sullo schermo per ricordarvi di tirare sulla testa e raddrizzare la schiena prima che sia troppo tardi.
1: In pratica è come avere una mamma virtuale alle spalle che vi controlla ogni 3 minuti, ma senza l'ansia di dover pulire la camera.
0: E per chi non sa proprio se l'altezza del tavolo e del monitor sia giusta per le proprie braccia,
1: lì entra in gioco Zendesk Ergonomics, un tool fantastico che fa la scansione della vostra postazione di lavoro.
0: Ma pensate che cosa, cioè scattate una foto laterale di voi mentre siete seduti alla scrivania e lei analizza gli angoli di ginocchia, gomiti e inclinazione del collo.
1: Vi dice esattamente: sposta il monitor più in alto di 5 cm oppure avvicina la tastiera, trasformando il vostro tavolo di casa in una postazione manageriale su misura.
0: E se dopo 3 ore di chiamate su Zoom vi sentite comunque rigidi come dei pezzi di legno?
1: Lì usiamo la terza perla poco nota, Stretch It AI.
0: Sì, invece che usare le classiche schede di palestra impossibili, vi propone micro sessioni di stretching personalizzato da 2 minuti netti. Raddrizzate le spalle, alzate i monitor e a domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: This is the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
3: State ascoltando Chilling Me Softly
4: Smooth Night.
2: Con il peperoncino e un po' di insalata ti protegge la Madonna dell'ingoronetto.
5: Smooth, jazz, funky, groove, black, chill out e tanta altra musica di stile.
3: Chilling Me Softly
4: Smooth Night.
2: Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto.
3: Un programma di Patrizio Sibona.
2: Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innominato.
5: Era luglio.
6: No, questa volta devo dire la verità, l'ho chiesta io. E l'ho chiesta io alla regia di farmi una sigletta particolare, perché voglio dire, sta per finire la seconda stagione di Chill Me Softly Smooth Night. Come è andata bene la prima, la seconda è stata stupenda, quindi facciamo gli scongiuri per la terza stagione, che prenderà il via a settembre del 2026. Ben ritrovati, sono Patrizio Sigona e un Chill Me Softly a tutti. Cosa c'è da dire oggi? Tantissime altre cose prima di questo breve periodo agostoniano in cui andremo ad ascoltare ancora Chill Me Softly, ma the best of Chill Me Softly, tutto il meglio che abbiamo ascoltato dall'inizio dell'anno fino ad oggi. Però prima di arrivare a queste selection possiamo ancora godere dell'ultima musica arrivata qui sulla mia scrivania.
7: You are listening to the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
8: Hi, from August 3rd through the end of the month, Chilling Me Softly Smooth Night presents the best of, a selection of the finest moments on air from January to the present. Remember, enjoy your summer with the best of Chilling Me Softly Smooth Night.

0: E siamo partiti subito con una di quelle ultime arrivate qui sulla mia scrivania, che ricordo essere Cilmi Soffri, il programma dove ci sono tutte le novità che arrivano da tutto il mondo di quella che si chiama la Contemporary Jazz. Nel caso specifico siamo andati ad ascoltare un gruppo che si chiamano MLPM, che sono nient'altro che gli iniziali di quattro grandissimi artisti: Frank McComb, Tony Linsley, John Pettis e Eddie Mielefeld. Questi sono gli MLPM. Questo brano era famosissimo Don't Let Nothing Hold You Back di Delvin, un brano del 2021 ripreso da questo ultimo singolo appunto degli MLPM. E abbiamo iniziato proprio alla grande, ma continuiamo. Three Side,
1: the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
0: Sunset Vibes, a Chilling Me Softly Smooth Night.

vostra bravura a trovare gruppi e cantanti, nonché artisti al più sconosciuti ma di un'elevatura straordinaria, come questo progetto dei Decorsiculture di Roland Sams. Chi l'avrebbe mai saputo se non attraverso qualcuno di voi che me l'ha suggerito, perché utilizza il mitico numero di telefono di WhatsApp 327 6

0: Ultimo singolo per questa coppia straordinaria, Eric's XX e Marion Meadows, con queste Strade dell'Oro, Streets of Gold, una novità qui a Chilling Me Softly Smooth Night.
1: State ascoltando
2: Chilling Me Softly,
3: the best of Chilling Me Softly Smooth Night,
1: un programma di Patrizio Sigona.
4: Era luglio.
0: Torna dopo tanti anni Huge Groove col suo ultimo album, The Phoenix.

0: Questo ultimo di Hugh Grove, sassofonista americano, ricordo il titolo The Phoenix alla Fenice, e non a caso ovviamente il titolo sta a indicare questo percorso che ha fatto l'artista dopo l'intervento al cuore, insomma lo ha in qualche modo destabilizzato, ma tutto è tornato con la solita voglia di ricominciare, con la sua rinascita in questo album. Andate a sentire la recensione, a leggerla, sta su Chilling Me Softly Smooth Night. Ma adesso un amico, Mike Murray.
1: Hi, I'm Mike Murray and I also play on Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Stai ascoltando il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night.
0: Anche per lui una stranovità. Uscito il 24 di luglio, quindi qualche giorno fa, uno di questi giorni, Days of This. Questo è il titolo del suo ultimo singolo, Mike Murray.

0: che fa il mio amico Mark Murray, ma io sarei ore, giorni interi ad ascoltarla, assolutamente, queste atmosfere così eleganti, questa musica che ti prende, ti trasporta, ti trascina, ti porta a sognare, a viaggiare, insomma bravo Mike, riesci a conquistarmi pienamente. Bello anche questo suo ultimissimo singolo che abbiamo avuto anche in anteprima, ma fino al 24 non l'ho potuto mandare in onda perché sono una persona corretta, quindi Mike apprezza queste cose da parte del tuo amichetto Patrizio. Comunque, Mike Murray col suo ultimo singolo, ripeto il titolo, Days Like These, giorni come questi, giorni come questi ragazzi, fa un caldo a Roma bestiale, ma mica solo a Roma, anche a casa di Mike Murray, so sicuro, fa caldo boom.
1: Ammazza e caldo!
2: Dove c'è il jazz, c'è Cilimmi Softly Smooth Night. Un programma di Patrizio Sigona.
3: This is the best of Cilimmi.

0: E voi cosa facevate nel 2005? Io non me lo ricordo. Cosa ho fatto nel 2005 non me lo ricordo affatto. Però vi posso dire cosa faceva Jeff Lobert nel 2005. Stava in California, presso gli studi della JH Sound, a registrare un album che è stato tra i più belli della sua carriera, Flipside. E da questo album ho voluto riproporvi la traccia numero 5, bellissima, Santa Monica Triangle. Queste sono le chicche di Chili Me Softly.
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
4: This is the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
5: Era giugno,

0: soul, rhythm and blues, ma anche smooth jazz, visto che è accompagnata da grandissimi artisti che abbiamo sentito questo ultimo suo singolo Impossible appena uscito. Ma le novità di Jimmy Soffli continuano con The TNL Collective.
1: You are listening to the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Era giugno,

0: Hi, this is guitarist Lamech, and I also play on Chilling Me Softly Smooth Night.
1: Un gruppo assolutamente raffinato, elegante, direi veramente la musica smooth jazz più, come dire, più eccellente, eccelsa.

0: del jazz, della smooth jazz, della contemporary jazz. Insieme a loro in questo brano hanno suonato anche Ryan Lavallette, Adrian Crutchfield, B.K. Jackson e niente po' di meno che Lemek. Beh, insomma, diciamo la musica di classe, la musica elegante, quando c'è si fa sentire. E come se si fa sentire? E questa è Chilling Me Softly.
1: State ascoltando Chilling Me
2: Softly, the best of Chilling Me Softly Smooth Night,
1: un programma di Patrizio Sigona.

0: uscito ad aprile questo ultimo album di Walter Beasley, da cui abbiamo estratto Take Me Away, che è anche il titolo dell'intero lavoro. Ma approfitto di questa meravigliosa musica molto rilassante, molto Chilling Me Softly, sapete, Chilling Me Softly vuol dire proprio questo, rilassami con delicatezza, tienimi calmo, ce n'è bisogno oggi come oggi è star calmi. Ma stavo per dire questo, stanno cominciando ad arrivare tramite il numero di WhatsApp tantissimi vostri lavori. Mi rivolgo ovviamente a tutti gli artisti di jazz, smooth jazz e contemporary jazz, ma anche rhythm and blues, insomma di black music, tanto per farla finita, che stanno mandando dei loro provini, dei loro brani per poter essere poi inseriti, e a settembre vedremo di creare una rubrica proprio per queste novità.
1: Da settembre parte la terza stagione di Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Un anno con più novità e anteprime discografiche.
1: Ci saranno sempre più ospiti e star internazionali in trasmissione.
2: Daremo maggiore spazio ai musicisti ed artisti.
1: Insomma, questo e tanto altro in Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Chilling Me Softly Smooth Night
1: 3.0.
3: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.
4: Hi, this is trombonist Buff Dillard, and you're listening to my music right here on Chilling Me Softly.
5: Smooth Night.
0: Chi non ha bisogno di essere, come dire, spronato, promosso e portato alla ribalta è Buff Dillard, quel trombone di Buff Dillard. Uno dice così, uno potrebbe anche, come dire, offendersi, ma in realtà è così. Buff Dillard è il suo trombone. Dal suo ultimo album, Don't Wanna Be Lonely, non lasciatemi mai solo, mi raccomando aumentate l'ascolto di questo programma, perché io vi conto, se vi conto, ogni giorno.

0: La ricerca cambia musica con Tuscia in Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia in Jazz for SLA di Italo Leali. Tuscia in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
1: The best of Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Era giugno.

Ricordo che ci saranno tantissimi appuntamenti per tutta l'estate e oltre con il Tushin Jazz Fosla. Partecipate tutti perché la ricerca è importante.

0: la metà della puntata di oggi di Chilling Softly's Moon Night. Vi ricordo con Patrizio Sigona con voi al microfono per portarvi sempre le ultime novità, come per esempio Jeff Ryan, Stay Till Tomorrow, che comunque fa parte di queste in continuo flusso di dischi, di brani, di canzoni che mi arrivano tutti i giorni su quella famosa scrivania marrone, che scrivania dove praticamente io vado a fare una quasi impossibile selezione per poter portarvi quello che possa piacervi di più. Ma adesso, per esempio, c'è un'ultima novità, è di un grandissimo amico, Michael Browning.
1: Hi, this is Michael Browning, and you're listening to my music on Chilling Me Softly
2: Smooth Night.
3: Stai ascoltando il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night.

0: e ti metti alla guida di una Spider bella aperta con il sole in faccia sul tramonto e via su quelle lunghissime strade americane che non finiscono mai, sempre dritte, dritte, che noia, sempre dritte. Preferisco le strade di montagna italiane perché danno più stuzzicano, no? Della parte a destra, della parte a sinistra, però rimaniamo in quel mood che è la, della California, di queste strade dove Michael Browning ci fa guidare con Drive Time. Questo è il titolo di questo brano. Ciao Michael, è sempre un piacere averti su Chilly Me Softly, perché la tua musica è bellissima, meravigliosa, elegante, e se la volete riascoltare andate su SoundCloud perché lì trovate ogni puntata di Chilly Me Softly.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilly Me Softly.
2: Sì, ma termina domenica, però
3: devi sbrigarci.
4: Ammazza e callo.
5: This is the best of Chilly Me Softly Smooth Night.
6: I'm guitarist and vocalist Tony Gianflone Jr., and you're listening to my music on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: Questo è il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Das Omen.
4: Stio, senti anche tu quello che sento io?
5: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
4: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: straordinaria sassofonista che sta emergendo alla pari di tante sue colleghe. Addirittura in un'intervista le è stato chiesto: ma c'è competizione tra voi donne che suonano lo strumento del sassofono in questo mondo dello smooth jazz? Ci sono tanti nomi di signore che in qualche modo si stanno facendo largo e si stanno facendo anche molto apprezzare per quanto riguarda appunto la loro versatilità, la loro duttilità nell'uso del sassofono. E lei ha risposto semplicemente così: un fiore non pensa di competere con quello accanto, semplicemente sboccia. E questo la dice tutta, anche perché una delle sue ispiratrici è stata la grande Candy Dolfer. E questa era Brittany Atterbury.
1: The best of chilling me softly smooth night.
2: Era maggio.

0: Sì, è una inaugurazione, perché di fatto lui è Matt Willard e molti di noi che sono amanti di questa musica del contemporary jazz se lo ricordano Matt Willard e quanto fosse bravo come sassofonista. Però qui non ritorna come Matt Willard, ma torna, anzi inizia la sua nuova carriera come Callie Jones. E questo è il suo primo, mi viene da ridere questi cambiamenti di nome che sono dettati non da operazioni marketing ma proprio da nuovi inizi musicali. Questo è Midnight Strut ed è l'ultimo 45 giri di Callie Jones, all'epoca conosciuto come Matt Willard.
1: State ascoltando un programma di Patrizio Sigona.

0: ultimi successi, tutti i nuovi singoli, tutte novità. Diciamo che forse il più vecchio è proprio questo di Faustina Dixon, che risale praticamente a fine dell'anno 2025, a ottobre, quando uscì il suo recente album, perché stiamo parlando di ottobre del 2025, qualche mese fa. You Don't Really Know Me, questo era il titolo dell'album, e noi siamo andati a prendere un brano da questo album che lei ha suonato insieme a Chris Big Dog Davis. Oh, sono le novità di Chill Me Softly, sempre di più e sempre più nuove.
1: Questo è il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night. Era maggio.
0: Anche se spesso ricordare qualche grande gruppo del passato non fa male, tipo i Blackbird, per esempio. Eh sì, e qui li ascoltiamo insieme a Thanks You Jazz. Sì, City Walk.

seducente voce di Roy Rhodes con questo suo ultimo Supposed To. Ci porta praticamente alla fine del programma, perché anche per questa puntata dei Cilimi Soffli, come si dice, i giochi sono finiti. Mi dispiace, lo so, voi volete andare, anch'io, voi volete andare avanti tutta la notte ad ascoltare questa musica, e invece c'è una fine per tutto, ma anche un inizio, perché poi la prossima settimana sarò nuovamente qui su questa radio, sempre alla stessa ora, per portarvi le ultime novità, come questa di Roberto Valli, ultimo singolo, Hang Loose, chiudiamo in bellezza.

bassista Roberto Valli, che ha un percorso artistico incredibile, è stato direttore artistico di Bien Sûr e poi ha suonato con George Benson, con Bonnie James, con Norman Brown e con David Benoit. Insomma, ragazzi, questi sono nomi di grandissimi artisti e musicisti della smooth jazz, più contemporanea, più moderna. E io vi devo salutare, però vi assicuro che anche nelle prossime puntate vi porterò, come con questa che ho fatto adesso, tantissima nuova musica, nuovi singoli, novità. Tutto il meglio della smooth jazz e del contemporary jazz internazionali su Chilling Me Softly Smooth Night. E con questo vi ringrazio come al solito per l'ascolto, vi ridò appuntamento sempre su questa radio, sempre allo stesso orario, e ringrazio tutti i miei ascoltatori fedeli e le mie ascoltatrici fedelissime. Stasera mi impampino, ma com'è? Ciao a tutti, grazie. Alla prossima!

0: Avete ascoltato
1: The Best of Chilling Me Softly Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.
0: Da settembre parte la terza stagione di Chilling Me Softly Smooth Night,
3: un anno con più novità e anteprime discografiche.
0: Ci saranno sempre più ospiti e star internazionali in trasmissione.
3: Daremo maggiore spazio ai musicisti ed artisti.
0: Insomma, questo e tanto altro in Chilling Me Softly Smooth Night.
3: Chilling Me Softly Smooth Night
0: 3.0.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

Le Alpi si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: así mismo. Llegó papá.
1: ¡La torre del movimiento!
2: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

già finita. È preferibile, se tu mi amassi un poco, andartene lontano, non prestarti questo gioco, perché fa male dentro adesso come allora, starti qui vicino se non posso amarti ancora. Se non posso amarti ancora.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

andare a Napoli, dove i ragazzi sono ancora romantici, e se va male è sempre solo colpa del destino. Non crederai a quello che si dice in giro. Vieni a

o adesso e tu sei in piedi dalle sei. Tu stai pescando e io stanotte ho amato chissà chi. Ho la camicia fuori e sono qui. Ti leggo dentro gli occhi, figlio mio, come ti va? E come vuoi che vada, come sempre siamo qua. Ti vedo così poco, ma soltanto tu sei tu, con quelli là.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.